0: solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella? Allora dai, giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

davanti. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Sono le 5 e 48 minuti.
3: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

Shadows Light. Da uno studio bunker riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. A parlar di, ma di cosa parleremo mai oggi? Parleremo di sovraccarico di pensiero, ovvero sia ormai amiamo dare sempre un nome inglese a quello che diventa forse un problema o già lo era, l'overthinking. Hai capito come siamo international? Quando uno pensa troppo, pensare prima di agire è vero, sì, ma fino a che punto? Ce lo chiederemo insieme a noi Senza Radio, insieme allo Shadows Light, che inizia ovviamente con la nostra sigla.

Ben sintonizzati amici, inizia una nuova puntata dello Shadow Slide con Andrea Lombardo ai microfoni. In questo caso a salutare quell'angelo Franzone che la scorsa settimana vi ha tenuto compagnia. E siamo qui a condurre la nostra mission, ovvero sia lo Shadow Slide, luci e ombre della nostra, della vostra vita. Si prende come sempre un argomento, lo si mette anche in luce e insieme che facciamo? Tentiamo di espletare un argomento, poi alla fine ci ridiamo anche su. Oggi si parla di overthinking, ovvero sia come il troppo pensare prima di agire o anche su una situazione, il rimuginare possa influenzare addirittura il nostro fisico, comunque la nostra vita. E allora dovremmo fare un'analisi su noi stessi un attimino per tentare di venirne anche fuori o per capire se siamo veramente troppo riflessivi. Ma prima di addentrarci nell'argomento, chiaramente un programma fatto di musica, tanta musica, e come nostra abitudine iniziamo con un beat che ci sveglia. Vedete come ci sveglia il beat che è già partito, Loco Loco. In questo caso alziamo il volume, comincia così con lo Shadow Slide con l'angolo Tunes Tunes.

You. Talk to you. Era l'angolo Toons Toons dello Shadows Light con i Senza Radio. Il beat è giusto e allora anche l'argomento lo potrebbe essere. D'altronde ci conoscete da tempo. Un argomento, una puntata. Tante canzoni in una puntata, eh sì. Questa è un po' l'essenza dello Shadows Light, noi che siamo i Senza Radio, sì, l'essenza dei Senza Radio, sì, potremmo dire, per fare anche un gioco di parole. Sentite in sottofondo il sì di Angelo Franzone, che salutiamo. Ma attenzione, oggi si parla di overthinking, ovvero sia il fermarsi troppo a pensare, a rimuginare su decisioni, su errori, su situazioni passate e future. E cosa succede allora? Che ci blocchiamo, non agiamo, anzi questo continuo rimuginare inficia sul nostro essere, sul nostro, diciamo, un attimino confrontarsi con gli altri. Soprattutto si scopre, grazie agli studi che tra un po' snoccioleremo, che addirittura ne risente anche il nostro fisico. E allora che facciamo? Invece di pensare troppo, che scopriamo insieme fa anche male, vedi, il troppo storpia in tutte le situazioni, andiamo ad ascoltare un po' di musica che ci così dissipa i pensieri. Tu mi piaci tanto, Safe, questa ce la cantiamo tutti insieme.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

You and Me, cantavano i Jackson 5, un brano che ovviamente non poteva non far parte di un momento importante del film che molti di voi, compreso il sottoscritto, avranno visto al cinema, il film su Michael Jackson, che lascia un po' anche riflettere sulla vita delle grandi icone della musica, tra l'altro una grande firma anche di Bohemian Rhapsody, un altro grande film sulla vita di Freddie Mercury. E allora cosa succede? Le canzoni ci aiutano a viaggiare indietro nel tempo, o anche a legarsi, forse per le nuove generazioni, ma in realtà per quanti li seguivano già ai tempi, a tutti, diciamo, gli amanti del genere, ma non solo, i curiosi di scoprire questi retroscena delle grandi icone. Noi cosa scopriamo insieme? Invece grandi argomenti che ovviamente non sono dettati dal nostro essere, ma ci vengono in aiuto, in questo caso dal Lifestyle Unbraided. Parliamo dell'overthinking, quando uno pensa

0: troppo. I psicologi avvertono che è un'abitudine che aumenta l'ansia, quindi state attenti, si diminuisce così involontariamente la chiarezza nel prendere decisioni.
1: Landview brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

solo che la vita, ci canta Jovanotti, sempre cangiante lui, camaleontico. Ci stupisce sempre il Jovanotti, come un po' la vita, no? È cangiante la vita, se vogliamo. Detto ciò, è cangiante anche lo Shadow Slide che state ascoltando, e andiamo così con Andrea Lombardi dei microfoni, senza radio, quindi a salutare quell'Angelo Franzone, l'altro senza radio che vi ha tenuto compagnia nelle ultime puntate, a parlarvi di pensar troppo. Noi senza pensar troppo oggi stiamo scoprendo pregi e difetti, ovviamente, senza pensarci su due volte abbiamo ricevuto e siamo lieti di passare il nuovo brano di Salvo Buono, una nostra vecchia conoscenza, già più volte sentito, apprezzato, anche intervistato. Oggi lo conosciamo col suo nuovo singolo, diciamo appunto dal titolo Ho imparato a volare, è quella frase che viene ripetuta in questa chiave di lettura a noi stessi, perché sì, in musica si riesce anche a capire come riavvolgere il nastro a volte, ecco, senza pensare però troppissimo a non arrendersi mai in base a quelle che sono state le vicissitudini della nostra vita. Insomma, vale fra tutti quello che di buono è rimasto, il non mollare mai. Allora, questi passaggi che poi in realtà anche nella difficoltà ci aiutano a crescere, ci imparano una nuova realtà, che è quella di continuare a volare col bagaglio anche di sofferenze che ci portiamo dietro. Ce lo spiega sicuramente meglio il nostro amico Salvo Buono, e quindi siamo pronti per ascoltare così Ho imparato a volare. A voi.

I went back to Ibiza. Mike Posner e David Guetta. Sì, ci fanno sempre sognare con il giusto beat. Tra un po' invece abbiamo una bella carica, bella che è pronta e non ci pensiamo. Oggi amiamo i giochi di parole sul pensiero, perché di non pensar troppo si parla, anche se vale il contrario, pensate prima di parlare, ad esempio, no? Allora che succede? Succede che scopriamo avere un po' di voglia di dar definizioni, ormai un po' molto anglofoni tutti, si parla di overthinking, ovvero sia quando si pensa troppo, ma proprio veramente troppo, tanto da rimanere intrappolati in quei cicli mentali che in realtà poi che succede non portano a soluzioni. Dentro di noi si dice, ed è così in fondo se ci autoanalizziamo, ci sono tante vocine, no? E poi ci sono anche delle risposte quando abbiamo dei dilemmi, delle perplessità, dei dubbi. E allora un attimino che si fa? Bisogna ascoltare la voce interiore, ma se giornalmente anche nelle cose poco importanti, se così si possono definire, poi è tutto soggettivo, significa che invece soffriamo di overthinking. Non dobbiamo andare mica dal medico, certo, come sempre nei casi gravi bisogna essere anche aiutati, però un attimino stiamo più easy, se vogliamo, e Everlong si trova la soluzione, come quella dei Foo Fighters, appunto dal titolo Everlong, che può essere una soluzione, una bella scarica, eh?

tutti lo aspettavamo, il uno dei fischi più famosi, quello di Otis Redding con The Dock of the Bay. Sitting on, seduti sul molo, ti metti lì, guardi, pensi. In questo caso è un bel pensare, un pensare di svago, insomma, e ti fai anche una fischiettata, perché no? E allora diventano canzoni veramente intramontabili, che ci portano anche, no, quella, diciamo, verve che ha ispirato la canzone stessa. In questi casi brani intramontabili che arrivano ai giorni d'oggi. Attenzione, perché lo Shadows Light continua, ovviamente, e non si ferma, come a volte non si fermano i pensieri. Parliamo oggi di overthinking, ovvero sia il pensar troppo. Si scopre, poi com'è che si scopre che tutto fa male? È vero, perché tutto, cioè il troppo storpia, dice la frase fatta, conosciutissima, è proprio vero, perché anche una cosa che ci fa bene, fatta e ripetuta o abusata, insomma, sappiamo benissimo che ci può portare dei problemi, così come ci portano dei problemi i troppi pensieri. Se ne accorgono anche in America, secondo l'American Psychological Association, spero di averlo detto anche bene, non si tratta solo del pensare molto, ma di rimanere intrappolato appunto in cicli mentali che non danno nessuna soluzione, anzi abbassano così l'autostima. E allora che si fa? Gli esperti ci spiegano anche cosa succede al cervello e come poter controllare, dipende ovviamente da noi. Per noi piccola pausa, torniamo con la musica e torniamo a parlare di overthinking.

hai capito il fulminacci con la sua stupida sfortuna che ci porta a fortuna invece, perché se ci troviamo lì anche a cantare in qualsiasi ora del giorno o della notte possiamo considerarci comunque fortunati. Stiamo insieme, ascoltiamo musica e questo è l'importante, al di là del pensar troppo. Questo è lo Shadow Slide, noi siamo senza radio, continuiamo ancora con la tanta musica sulla programmazione, ne abbiamo ancora ben onde. Si parla di overthinking, ovvero sia la nostra attitudine al pensar troppo, il cervello che controlla, anzi non controlla, tutte le sue situazioni, si lascia influenzare dai pensieri, quindi le situazioni diventano incerte e si finisce per creare un ciclo controproducente, una ruminazione. Quindi stiamo anche attenti. Intanto la musica alleggerisce sicuramente i pensieri. Arriva Stromae.

0: Hai capito quanta musica che abbiamo qui? Ne abbiamo a ben onde per tutti i gusti e pensate un po' che andiamo anche indietro nel tempo, perché come molti ci seguono chiaramente nelle nostre rubriche, è giusto che chiedersi delle domande se poi tanti pensieri c'erano anche negli anni Ottanta.
1: Cosa resterà di questi anni Ottanta?
0: Ovviamente rimane la musica e pensate che andiamo a scomodare non uno ma due grandi nomi conosciutissimi, i Queen e David Bowie, nonostante il fatto che insomma abbiano avuto chiaramente excursus diversi, carriere diverse, dischi e singoli di successo, specie negli anni 80 di cui questa rubrica si occupa. La collaborazione in Under Pressure è fra i loro migliori insomma lavori, è ancora una canzone molto iconica, eclettica, innovativa anche per il periodo, e ovviamente la riconosciamo e la ascoltiamo e la cantiamo. Under Pressure.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: animali notturni. Lo Shadows Light con i suoi animali senza, no, con i senza radio.
1: Come animali notturni.
0: E quindi ben sintonizzati amici, come la va? Come la va qui la musica? Ci fa star ben che allegri e anche rilassati a non pensare. Oggi che si parla di overthinking e scopriamo come il rimuginare troppo male ci fa, insomma, in qualche modo. E allora, come spesso succede a questo punto della puntata, ci chiediamo anche se negli anni 90 era un po' così.
2: Oh yeah! Questi sono gli anni 90, amico mio.
0: Forse quando poi li vivi i tempi non te ne accorgi anche dopo di come potevano essere diversi dai nostri e diversa anche la musica, per come viene concepita e per come viene conosciuta. È il caso di Missing, singolo ormai iconico del duo britannico Everything But Girl, che in realtà non tutti sanno che questo duo britannico era già al loro ottavo album, però a livello mondiale non c'era ancora quella pill, insomma, che doveva dare anche la costruzione del brano Missing, che nella sua versione originale del 94 non ebbe il dovuto successo, ed è uno di quei casi inversi in cui una cover, un rimaneggiamento, un remix invece lo rende più popolare, nel caso appunto di quello di Todd Terry del 1995. Versione originale, versione remixata, noi oggi lo ascoltiamo e sicuramente è un tuffone nel passato. Ce l'ascoltiamo.
3: I'm

Ah, perché un brano contiene in sé, li continua a contenere tutte quelle emozioni che forse sono anche state incise, trasmesse dal momento in cui il cantautore, insomma, scrive in quel momento di ispirazione. Di ispirazione la radio sicuramente ne porta, anche con argomenti spiccioli, come possono sembrare, e lo sono da anni i nostri, oggi che si parla di overthinking, ovvero sia il sovrappopolamento di pensieri, la nostra mente si offusca e che ci crea anche una certa ansia. Insomma, parliamo sempre di congetture che poi, in casi gravi, è chiaro che hanno bisogno anche di un aiuto. Riflettere sulle questioni sì, fa bene, ma chiaramente fino a un certo punto trasformare i pensieri in qualche modo poi in azioni, no? Che devono essere pratiche, e parlare con qualcuno di fiducia addirittura può comunque. È un consiglio che è un po' la scoperta dell'acqua calda, ma in realtà in alcune fasi della giornata, della vita, è difficile. Quindi parlarne di per sé libera i pensieri e spesso e volentieri si dà anche una giusta direzione. Noi siamo veramente quasi al traguardo, ancora musica e poi ci salutiamo.

Hai capito che vita? Samuele Bersani non è arrivato alle elezioni. Che dire, era il 2002, sì. E così Samuele ci teneva compagnia, ci tiene compagnia, perché la musica poi non ha effettivamente...

0: Sì, anche il Tommaso Paradiso ha dato il suo contributo, il suo contributo romantico.
1: Spero che ti arriverà la musica dolce.
0: La musica arriva perché la radio la espande, no? E allora che facciamo? Concludiamo questa puntata legata ai pensieri, al pensar troppo, a un brano che ci fa riccheggiare già nel titolo un po' i vari contenuti. Pensieri e parole di Lucio Battisti, che abbiamo scelto come brano di chiusura, e noi andiamo quindi a ringraziare tutti quanti ci hanno seguito dall'inizio della puntata e a quanti ci seguono ormai da anni. Shadows Light continua e Senza Radio continuano, tornano la prossima settimana. Da Andrea Lombardo è veramente tutto, un pensiero e una parola. Ciao, vi pensiamo alla prossima.
1: Soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai del

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: E domenica 3 maggio, ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare possibili attacchi militari contro Teheran e in un post sul social True annuncia di essere pronto ad esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo, ma al tempo stesso alza i toni. Non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dice, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. Immediata la replica da Teheran, il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Eyei avverte che l'Iran combatterà se la propria dignità sarà minacciata. Non vogliamo la guerra, ma non la temiamo, ha dichiarato.
4: Non solo Iran, il presidente Donald Trump riapre anche il fronte europeo. Nel mirino Germania, Italia e Spagna, definite deludenti. Washington valuta il ritiro entro 6-12 mesi di oltre 5.000 soldati dalla Germania in un quadro più ampio che coinvolge circa 90.000 militari e 40 basi nel continente. Imbarazzo nella NATO che spinge per rafforzare la difesa europea. Intanto, da lunedì scatterebbero dazi del 25% sulle auto europee. Bruxelles reagisce con fermezza, misura inaccettabile, pronte a ogni opzione, dice. In Italia cresce la tensione politica tra governo e opposizione sul rapporto con l'amministrazione americana.
3: Dramma senza fine nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto citato da fonti israeliane e attribuito a un funzionario delle Nazioni Unite, circa 8.000 corpi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Finora è stato rimosso meno dell'1% dei detriti e a questo ritmo potrebbero volerci fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire i propri cari, mentre l'enclave continua a fare i conti con distruzioni e crisi umanitarie.
4: Allerta nelle Filippine per l'eruzione del Monte Mayon, uno dei vulcani più attivi del paese. Una massiccia nube di cenere ha ricoperto l'area circostante, coinvolgendo almeno 52 villaggi. Le autorità locali hanno attivato le operazioni di emergenza. Le nostre squadre sono già sul posto per assistere le comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco, Achilles Santiago. Il vulcano, alto oltre 2.400 metri, situato a circa 330 km da Manila, mostrava segnali di attività crescente già dall'inizio dell'anno.
3: In chiusura allo sport, impresa storica di Kimi Antonelli nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquista la terza pole position consecutiva, un risultato riuscito in passato solo a leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il giovane pilota dedica il traguardo ad Alex Zanardi, questa pole è per lui un amico. Intanto in Serie A finisce 0-0 tra Como e Napoli, risultato che favorisce l'Inter. Ai nerazzurri basterà questa sera un pareggio contro il Parma San Siro per conquistare lo scudetto. Non decisiva invece la sfida tra Sassuolo e Milan. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: RVA, Radio Voce Amica.
5: Uno, due e tre maggio, Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, 3 sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: È domenica 3 maggio.
3: Sono le 7:24.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Coccinella, sei volata fino a qui.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: che te lo dico a fa.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: E domenica 3 maggio, ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare possibili attacchi militari contro Teheran e in un post sul social True annuncia di essere pronto ad esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo, ma al tempo stesso alza i toni. Non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dice, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. Immediata la replica da Teheran, il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Eyei avverte che l'Iran combatterà se la propria dignità sarà minacciata. Non vogliamo la guerra, ma non la temiamo, ha dichiarato.
3: Non solo Iran, il presidente Donald Trump riapre anche il fronte europeo. Nel mirino Germania, Italia e Spagna, definite deludenti. Washington valuta il ritiro entro 6-12 mesi di oltre 5.000 soldati dalla Germania in un quadro più ampio che coinvolge circa 90.000 militari e 40 basi nel continente. Imbarazzo nella NATO che spinge per rafforzare la difesa europea. Intanto, da lunedì scatterebbero dazi del 25% sulle auto europee. Bruxelles reagisce con fermezza, misura inaccettabile, pronte a ogni opzione. Dice, in Italia cresce la tensione politica tra governo e opposizione sul rapporto con l'amministrazione americana.
2: Dramma senza fine nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto citato da fonti israeliane e attribuito a un funzionario delle Nazioni Unite, circa 8.000 corpi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Finora è stato rimosso meno dell'1% dei detriti e a questo ritmo potrebbero volerci fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire i propri cari, mentre l'enclave continua a fare i conti con distruzioni e crisi umanitaria.
3: Allerta nelle Filippine per l'eruzione del Monte Mayon, uno dei vulcani più attivi del paese. Una massiccia nube di cenere ha ricoperto l'area circostante, coinvolgendo almeno 52 villaggi. Le autorità locali hanno attivato le operazioni di emergenza. Le nostre squadre sono già sul posto per assistere le comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco Achilles Santiago. Il vulcano, alto oltre 2.400 metri, situato a circa 330 km da Manila, mostrava segnali di attività crescente già dall'inizio dell'anno.
2: In chiusura allo sport, impresa storica di Kimi Antonelli nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquista la terza pole position consecutiva, un risultato riuscito in passato solo a leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il giovane pilota dedica il traguardo ad Alex Zanardi, questa pole è per lui un amico. Intanto in Serie A finisce 0-0 tra Como e Napoli, risultato che favorisce l'Inter. Ai nerazzurri basterà questa sera un pareggio contro il Parma San Siro per conquistare lo scudetto. Non decisiva invece la sfida tra Sassuolo e Milan. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

1, 2 e 3 maggio Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, 3 sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

0: Buona domenica 3 maggio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal partito conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, Elodie nel 1990, l'attrice Lucia Aucone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Se hai tra le mani un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: E domenica 3 maggio, ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare possibili attacchi militari contro Teheran e in un post sul social True annuncia di essere pronto ad esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo. Ma al tempo stesso alza i toni: non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dice, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. Immediata la replica da Teheran, il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Eyei avverte che l'Iran combatterà se la propria dignità sarà minacciata. Non vogliamo la guerra, ma non la temiamo, ha dichiarato.
4: Non solo Iran, il presidente Donald Trump riapre anche il fronte europeo. Nel mirino Germania, Italia e Spagna, definite deludenti. Washington valuta il ritiro entro 6-12 mesi di oltre 5.000 soldati dalla Germania in un quadro più ampio che coinvolge circa 90.000 militari e 40 basi nel continente. Imbarazzo nella NATO che spinge per rafforzare la difesa europea. Intanto, da lunedì scatterebbero dazi del 25% sulle auto europee. Bruxelles reagisce con fermezza, misura inaccettabile, pronte a ogni opzione, dice. In Italia cresce la tensione politica tra governi. Intanto, da lunedì scatterebbero dazi del 25%

0: fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire i propri cari, mentre l'enclave continua a fare i conti con distruzioni e crisi umanitaria.
1: Allerta nelle Filippine per l'eruzione del Monte Mayon, uno dei vulcani più attivi del paese. Una massiccia nube di cenere ha ricoperto l'area circostante, coinvolgendo almeno 52 villaggi. Le autorità locali hanno attivato le operazioni di emergenza. Le nostre squadre sono già sul posto per assistere le comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco, Achilles Santiago. Il vulcano, alto oltre 2.400 metri, situato a circa 330 km da Manila, mostrava segnali di attività crescente già dall'inizio dell'anno.
0: In chiusura allo sport, impresa storica di Kimi Antonelli nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquista la terza pole position consecutiva, un risultato riuscito in passato solo a leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il giovane pilota dedica il traguardo ad Alex Zanardi, questa pole è per lui un amico. Intanto in Serie A finisce 0-0 tra Como e Napoli, risultato che favorisce l'Inter. Ai nerazzurri basterà questa sera un pareggio contro il Parma San Siro per conquistare lo scudetto. Non decisiva invece la sfida tra Sassuolo e Milan. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

1, 2 e 3 maggio Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, tre sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri.

0: Trump torna a minacciare attacchi all'Iran, nel Teheran replica: non temiamo la guerra. Il presidente americano nel mirino dell'Europa, tra base militare e dazi al 25% sulle auto. A Gaza migliaia di corpi ancora sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Nelle Filippine erutta il vulcano Mayon, coinvolti 52 villaggi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: E domenica 3 maggio, ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare possibili attacchi militari contro il Teheran e in un post sul social True annuncia di essere pronto ad esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo. Ma al tempo stesso alza i toni: non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dice, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. Immediata la replica da Teheran, il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Eyei avverte che l'Iran combatterà se la propria dignità sarà minacciata. Non vogliamo la guerra, ma non la temiamo, ha dichiarato.
5: Non solo Iran, il presidente Donald Trump riapre anche il fronte europeo nel mirino Germania, Italia e Spagna, definite deludenti. Washington valuta il ritiro entro 6-12 mesi di oltre 5.000 soldati dalla Germania in un quadro più ampio che coinvolge circa 90.000 militari e 40 basi nel continente. Imbarazzo nella NATO che spinge per rafforzare la difesa europea. Intanto da lunedì scatterebbero dazi del 25% sulle auto europee. Bruxelles reagisce con fermezza, misura inaccettabile, pronte a ogni opzione. Dice, in Italia cresce la tensione politica tra governo e opposizione sul rapporto con l'amministrazione americana.
4: Dramma senza fine nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto citato da fonti israeliane e attribuito a un funzionario delle Nazioni Unite, circa 8.000 corpi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Finora è stato rimosso meno dell'1% dei detriti e a questo ritmo potrebbero volerci fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire i propri cari, mentre l'enclave continua a fare i conti con distruzioni e crisi umanitaria.
5: Allerta nelle Filippine per l'eruzione del Monte Mayon, uno dei vulcani più attivi del paese. Una massiccia nube di cenere ha ricoperto l'area circostante, coinvolgendo almeno 52 villaggi. Le autorità locali hanno attivato le operazioni di emergenza, le nostre squadre sono già sul posto per assistere le comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco, Achilles Santiago. Il vulcano, alto oltre 2.400 metri, situato a circa 330 km da Manila, mostrava segnali di attività crescente già dall'inizio dell'anno.
4: In chiusura allo sport, impresa storica di Kimi Antonelli nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquista la terza pole position consecutiva, un risultato riuscito in passato solo a leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il giovane pilota dedica il traguardo ad Alex Zanardi, questa pole è per lui un amico. Intanto in Serie A finisce 0-0 tra Como e Napoli, risultato che favorisce l'Inter. Ai nerazzurri basterà questa sera un pareggio contro il Parma San Siro per conquistare lo scudetto. Non decisiva invece la sfida tra Sassuolo e Milan. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, il meteo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord generalmente poco nuvoloso su tutte le regioni settentrionali. Nel corso delle ore centrali della giornata potranno formarsi locali addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e appenninici, con la possibilità di deboli e isolati rovesci destinati a dissolversi in serata. Nelle ore notturne, in particolare sulla pianura romagnola, potranno verificarsi riduzioni della visibilità per la presenza di foschie dense. Al centro e sulla Sardegna prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Nelle ore più calde si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi, con possibili piogge deboli e isolate. Sui rilievi dell'Alta Toscana e del Basso Lazio i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio temporale. In serata è prevista una generale attenuazione delle precipitazioni. Sulla Sardegna il tempo sarà inizialmente soleggiato, ma dal primo pomeriggio la formazione di nubi torreggianti nelle zone interne potrà dar luogo a rovesci e temporali in esaurimento al calar del sole. Al sud e sulla Sicilia residua nuvolosità interesserà i settori tirrenici della Calabria, con possibili isolati piovaschi, mentre altrove prevarranno condizioni di bel tempo. Dalla tarda mattinata è atteso un aumento della nuvolosità sui rilievi di Campania, Calabria e Sicilia, con la possibilità di isolati rovesci o temporali nel pomeriggio. Su Molise, Basilicata e Puglia si manterranno invece ampi spazi di sereno. Dal tardo pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni. Temperature minime in lieve aumento al nord, in lieve diminuzione sulle aree interne del centro-sud e delle isole maggiori stazionarie altrove. Le temperature massime saranno in aumento al centro-sud e sui settori settentrionali della Sardegna, con rialzi più marcati su Campania, Basilicata, nord della Calabria e Sicilia centro-orientale, valori generalmente stabili sul resto del paese. Venti moderati dai quadranti settentrionali con locali rinforzi su Puglia, Calabria Ionica, Basilicata, Sicilia, Molise, lungo le coste di Marche e Abruzzo e sui settori nord-orientali della Sardegna. Sul resto del territorio venti deboli e variabili. Mari mossi, tendenti a molto mossi, lo stretto di Sicilia, il Mar Ionio e il Canale d'Otranto. Da poco mossi a mossi il mare, il Canale di Sardegna e l'Adriatico centrale e meridionale, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio sui settori meridionali. Poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Uno, due e tre maggio, Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, tre sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

e sbagli ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: sapere cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro, devi fare la tua parte. E tante altre cose che non...

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Genere ragazzi, genere!

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: E domenica 3 maggio, ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare possibili attacchi militari contro Teheran e in un post sul social True annuncia di essere pronto ad esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo. Ma al tempo stesso alza i toni: non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dice, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. Immediata la replica da Teheran, il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Eyei avverte che l'Iran combatterà se la propria dignità sarà minacciata. Non vogliamo la guerra, ma non la temiamo, ha dichiarato.
3: Non solo Iran, il presidente Donald Trump riapre anche il fronte europeo, nel mirino Germania, Italia e Spagna, definite deludenti. Washington valuta il ritiro entro 6-12 mesi di oltre 5.000 soldati dalla Germania in un quadro più ampio che coinvolge circa 90.000 militari e 40 basi nel continente. Imbarazzo nella NATO che spinge per rafforzare la difesa europea. Intanto, da lunedì scatterebbero dazi del 25% sulle auto europee. Bruxelles reagisce con fermezza, misura inaccettabile, pronte a ogni opzione, dice. In Italia cresce la tensione politica tra governo e opposizione sul rapporto con l'amministrazione americana.
2: Dramma senza fine nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto citato da fonti israeliane e attribuito a un funzionario delle Nazioni Unite, circa 8.000 corpi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Finora è stato rimosso meno dell'1% dei detriti e a questo ritmo potrebbero volerci fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire i propri cari, mentre l'enclave continua a fare i conti con distruzioni e crisi umanitaria.
3: Allerta nelle Filippine per l'eruzione del Monte Mayon, uno dei vulcani più attivi del paese. Una massiccia nube di cenere ha ricoperto l'area circostante, coinvolgendo almeno 52 villaggi. Le autorità locali hanno attivato le operazioni di emergenza. Le nostre squadre sono già sul posto per assistere le comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco a Achilles Santiago. Il vulcano, alto oltre 2.400 metri, situato a circa 330 km da Manila, mostrava segnali di attività crescente già dall'inizio dell'anno.
2: In chiusura allo sport, impresa storica di Kimi Antonelli nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquista la terza pole position consecutiva, un risultato riuscito in passato solo a leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il giovane pilota dedica il traguardo ad Alex Zanardi, questa pole è per lui un amico. Intanto in Serie A finisce 0-0 tra Como e Napoli, risultato che favorisce l'Inter. Ai nerazzurri basterà questa sera un pareggio contro il Parma San Siro per conquistare lo scudetto. Non decisiva invece la sfida tra Sassuolo e Milan. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

1, 2 e 3 maggio Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, 3 sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Ci colleghiamo ora in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro per la celebrazione della Santa Messa Domenicale.
3: A mostrare il volto del Padre che Gesù ha rivelato, nonostante la presenza di forze e di spinte in senso contrario. Oggi la nostra comunità è in festa per il battesimo della piccola Ariel. Invochiamo lo Spirito Santo perché questo incontro con il Signore risorto possa far sgorgare la gioia di continuare la sua opera di salvezza. E dopo i riti di accoglienza iniziamo la nostra celebrazione.
4: Che nome date alla vostra bambina? Per Ariel, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Cari genitori, battesimo per la vostra figlia, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impara ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Cara Ariel, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. Sul nome segno con il segno della croce, e dopo di me anche voi, genitori, padrino e madrina, farete sulla vostra bambina il segno di Cristo Salvatore.

0: Canto.
1: Allora, stiamo per trasmettere la celebrazione della Santa Messa domenicale dalla Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro. Celebra la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero. Unitevi anche voi a questa celebrazione tramite la radio o tramite internet www.radiovoceamica.it. Questa mattina ci sarà un battesimo, quindi entrerà un nuovo membro nella nostra comunità. Quindi restate con noi e così insieme seguiamo questa celebrazione della Santa Messa che si svolge nella nostra parrocchia di Verbicaro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Siamo stati introdotti anche dall'ammonizione, accogliendo con il rito la piccola Ariel, che significa il nome, nella sua etimologia, leone di Dio o altare di Dio. Quindi l'accogliamo nella nostra comunità con grande gioia, accogliendo il dono del sacramento del battesimo. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

tra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate tra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.
2: Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.
3: Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.
2: Esultate, o giusti del Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
3: Il tuo amore,
2: perché retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Nell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, noi in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
3: Il tuo amore, Signore,
4: dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo, e per offrire sacrifici spirituali gradite a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso». Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Viviamo ancora questa celebrazione pasquale in questa quinta domenica. E dicevo prima, nell'atto penitenziale, questa celebrazione pasquale diventa ancora più ricca per il dono e la grazia del battesimo di Ariel, appunto, che significa il suo nome Leone di Dio. E ci sintonizziamo anche noi allora in questa conoscenza del Padre, chiedendo al Signore che ci aiuti sempre di più a entrare nel suo mistero di salvezza e di speranza. Intanto siamo contestualizzati nella pagina del Vangelo, nel Cenacolo, dopo che Gesù ha istituito l'Eucaristia, ha lavato i piedi ai discepoli. Iniziano così questi lunghi discorsi di addio. Sono le ultime ore terrene che Gesù passa sulla terra. Allora ecco, vuole preparare anche il cuore del discepolo e il nostro cuore a non rimanere dentro quel grande turbamento, affinché dinanzi allo scandalo anche della passione i discepoli nel momento della prova possano rimanere fedeli, intrepidi. E queste parole questa mattina Gesù le rivolge anche a noi: non sia turbato il vostro cuore. Io vado al Padre, ma poi ritornerò, e quando ritornerò, quando vi avrò preparato un posto, vi porterò con me. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra fede che come pellegrini sulla terra coltiviamo, ci impegniamo a vivere nella grazia attraverso i segni sacramentali che accompagnano la nostra quotidianità.
Tante volte anche noi nella fede veniamo provati, veniamo turbati a causa di delusioni, a causa di smarrimenti, a causa di malattie, di sofferenze. E nella nostra umanità viviamo questa lacerazione profonda, però poi ci viene subito in aiuto questa parola che è carica di speranza: non sia turbato il vostro cuore. Tante volte ci affanniamo per tante cose, ma l'unica cosa giusta e buona che ogni cristiano, che ognuno di noi dovremmo prendere, è veramente questa parola che rinnova, consola la nostra vita. Siamo fatti per il cielo, direbbe anche Sant'Agostino. La nostra patria è nei cieli, riprendendo l'Apostolo Paolo, e di là ci attende il nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Allora il nostro unico chiodo fisso dovrebbe essere la santità, che ci è stata data appunto nel battesimo. Ad Ariel tra poco le verrà consegnata questa chiamata, questa vocazione alla santità, ricevendo il dono della fede, aiutata dall'esempio e dalle parole dei suoi cari. Anche lei è chiamata a crescere, a predisporre il suo cuore a diventarne tempio santo. E festa, lo dicevo anche ieri a loro, non soltanto per la famiglia, ma per la comunità cristiana. Perché un nuovo membro si aggiunge nella nostra comunità dei battezzati. Allora come chiesa, come comunità dovremmo esultare di gioia, perché anche Ariel viene annoverata nel numero del popolo dei credenti e si mette sin da oggi in cammino. Ci sono delle domande che pongono a Gesù sia Filippo che Tommaso. Quante volte anche noi davanti a Dio poniamo delle resistenze o delle domande, aspettandoci da Dio le risposte che noi vorremmo sentirci dire dal Signore, ma non è sempre così, ovvero non è mai così. La risposta il Signore ce la dà attraverso quel dono della vita che ogni giorno si spende e si consuma nella comunità, nella società, in ogni ambiente. Signore, mostraci il Padre e ci può bastare. Sono domande un po' superflue. Da tanto tempo sono con voi, dice Gesù, e ancora non mi hai conosciuto, Filippo, Tommaso? Non sai che il Padre mi ha mandato a compiere quell'opera di santificazione? Ecco, anche noi come gli Apostoli vorremmo tutto e subito, magari anche accorciando i tempi di Dio e vivendo nella frenesia quotidiana. Chiediamo allora a Gesù che ci accompagni in questo cammino verso la vita eterna. Ariel oggi si incammina anche lei verso quella dimora che le viene preparata anche per lei dal Signore e dalla testimonianza dei suoi cari. Anche noi siamo chiamati a impegnarci a non dare falsa testimonianza dell'amore del Padre. E Gesù, in quanto è via, verità e vita, vuole certamente accompagnare la nostra storia insieme alla storia di tanti nostri fratelli e sorelle.

Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questa bambina Ariel, chiamata la grazia del battesimo, per i suoi genitori, il padrino e la madrina, e per tutti noi battezzati. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore, perché questa bambina sia illuminata dal mistero della tua morte e risurrezione, rinasca nuova vita e sia incorporata alla tua santa Chiesa, noi ti preghiamo. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepola e testimone del tuo Vangelo, noi ti preghiamo. Perché da te guidata cammini in santità di vita e giunga la vita eterna, noi ti preghiamo. Perché i suoi genitori, il padrino e la madrina, diano a lei con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo. Perché tu ravvivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo. E ora invochiamo l'intercessione della Madonna e di tutti i santi. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi Filippo e Giacomo, San Francesco da Paola, Santi tutti di Dio. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina Ariel dal peccato originale e consacrala al tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore.

Ti ungo con l'olio segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché questa bambina rinasca la nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ad ogni invocazione rispondiamo: Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Benedetto sei tu, Dio unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Benedetto sei tu, Dio Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché tutti noi fossimo in te battezzati. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questa bambina Ariel, che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna per Cristo nostro Signore. Cari genitori, padrino e madrina, la bambina che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale la vostra figlia viene battezzata. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo nostro Signore. Amen. Volete dunque che Ariel riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Amen.

Ariel, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ormai no, ci siamo messo questo siamo messo. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché è inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna.

0: Ariel, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole, dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori e a voi padrino e madrina è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli.
1: Posso toglierlo? Yeah, so.
0: Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede. All'ode e gloria di Dio Padre. Amen. Accogliamo Ariel, che è diventata figlia di Dio.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza.

0: Spring into deals at Lowe's. Shop select 1.5-gallon annuals hanging baskets, 2 for $15, for the perfect addition to mom's garden. Plus, get 3 free bags of Miracle-Gro 0.75 cubic foot garden soil when you buy 3. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/6, excludes Alaska and Hawaii.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: Ricordati anche della nostra sorella Ariel, che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserita come membra viva nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Apostoli Filippo e Giacomo, San Francesco da Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
3: Pace. Tanta voce.
2: Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: L'Eucarestia ci edifica come corpo del Signore. Il pane spezzato sia segno del cammino di tutti verso la casa del Padre, seguendo la via di Gesù, raccontando la sua verità e condividendo la sua stessa vita.

e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in iscondo dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione ricordo qualche avviso. Intanto martedì sera alle ore 21 nella chiesa del Sacro Cuore ci sarà la catechesi per gli adulti. Venerdì 8 maggio, festa in onore della Madonna del Rosario di Pompei. Le messe saranno celebrate alle 10 qui in chiesa madre e a seguire il Rosario in onore della Madonna alle 11:30 invece nella chiesa del Sacro Cuore e poi subito dopo la supplica alla Madonna. Domenica prossima ci sarà una variazione degli orari per le sante messe, in quanto avremo qui alle ore 11 la presenza del Vescovo per amministrare il sacramento della Cresima. Pertanto gli orari per domenica prossima saranno alle 9 nella chiesa del Sacro Cuore e alle ore 11 qui in chiesa madre. Essendo i cresimandi un bel numero di 26-27 circa, ragazzi, cerchiamo di lasciare un po' gli spazi ai ragazzi, ai padrini, madrine, ai familiari. Quindi approfittiamo per la celebrazione o sabato sera o alle 9 al Sacro Cuore. Va bene? Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica e auguri anche ad Ariel.

siamo alla conclusione di questa celebrazione eucaristica che si è svolta nella chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro. Anche la nostra comunità oggi è tutta gioiosa per questo battesimo che si è svolto durante questa celebrazione. Allora, amici in ascolto, noi ci congediamo da voi, lasciamo spazio ai programmi che seguiranno qui su Radio Voce Amica. Auguriamo a tutti voi una felice domenica. E a risentirci alla prossima trasmissione, sempre qui su Radio Voce Amica. Allora, dicevo, diamo spazio agli altri programmi che seguiranno e ci congediamo da voi. Buon pranzo, buona domenica a tutti voi da cui vi sta parlando in questo momento Francesco, in diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro. Vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario Barbiero. A risentirci.

La mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Trump torna a minacciare attacchi all'Iran mentre Rubio vola a Roma per il disgelo. Raid russi nel sud dell'Ucraina, morti e blackout nelle infrastrutture. Gaza, migliaia di corpi ancora sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Nel Regno Unito il principe William tra i maggiori contribuenti. Cronaca bimba ustionata ad Arezzo, violenza a Napoli davanti ad una bambina. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump torna a parlare della possibile ripresa degli attacchi militari contro Teheran, precisando che sta per esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo, ma giudicandolo già difficilmente accettabile. La proposta iraniana prevede un mese di negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, un snodo strategico per il commercio globale di petrolio, dove una super petroliera iraniana, secondo quanto riferito dall'agenzia Anadolu, sarebbe riuscita a sfuggire al blocco statunitense e raggiungere l'estremo oriente. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso in Italia tra giovedì e venerdì per una visita tra Vaticano e Roma, con incontri previsti con il cardinale Pietro Parolin e con i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, nel tentativo di favorire un clima di disgelo.
1: Ancora guerra in Ucraina, almeno 3 persone sono morte, 9 sono rimaste ferite nei raid attribuiti alle forze russe nel sud del paese. Nella regione di Kherson un uomo è stato ucciso e 4 persone ferite in un attacco con droni. A Odessa i bombardamenti hanno colpito il porto e alcune abitazioni, causando 2 morti e 5 feriti. Attacchi segnalati anche in altre aree, tra cui Mykolaiv, dove sono state danneggiate infrastrutture energetiche, provocando blackout in diverse zone.
0: Ed è emergenza umanitaria nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto citato da fonti israeliane e attribuito a un funzionario delle Nazioni Unite, circa 8.000 corpi sarebbero ancora sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Finora è stato rimosso meno dell'1% dei detriti e a questo ritmo potrebbero essere necessari fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire i propri cari. Veniamo in Italia con la cronaca. Paura ad Arezzo, dove una bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in un incidente domestico a Bibbiena. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118 con l'attivazione dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento all'ospedale pediatrico Meyer. Le condizioni sono stabili e la piccola non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.
1: Nel Regno Unito emergono nuovi dati sulle finanze della famiglia reale. Il principe William Prince of Wales verserebbe circa 7 milioni di sterline di imposte ogni anno, pari a oltre 8 milioni di euro, lo rivela il The Times, sottolineando come il principe di Galles sia tra i maggiori contribuenti britannici, grazie soprattutto ai proventi del Ducato di Cornovaglia, che superano i 20 milioni di sterline annui. Fino ad oggi William aveva sempre mantenuto riservati i dettagli sulle sue contribuzioni fiscali.
0: A Napoli invece un uomo è stato arrestato per aver picchiato la compagna davanti alla figlia di 4 anni. La donna, una 25enne peruviana, è stata soccorsa in strada con il volto insanguinato. L'uomo è accusato di tentato omicidio.
1: A Napoli invece un uomo è stato arrestato per aver picchiato la compagna davanti alla figlia di 4 anni. La donna, una 25enne peruviana, è stata soccorsa in strada con il volto insanguinato. L'uomo è accusato di tentato omicidio.
0: Chiudiamo con la musica. Spettacolo da record a Copacabana. Circa 2 milioni di persone hanno assistito al concerto della pop star Shakira sulla celebre spiaggia di Rio de Janeiro. A renderlo noto è stato il sindaco Eduardo Cavaliere, un evento che sfiora il primato dello scorso anno con Lady Gaga. La cantante colombiana ha aperto lo show con una spettacolare coreografia di droni, esibendosi su un maxi palco da 1500 metri quadrati davanti ad una folla immensa. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

1, 2 e 3 maggio Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, 3 sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro, è sempre vicino a te.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Welcome to Shadows Light.
1: Da uno studio bunker riveduto e corretto, va ora in onda Low Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio, i Senza Radio e Tu Lo Sai. A parlar di, ma di cosa parleremo mai oggi? Parleremo di sovraccarico di pensiero, ovvero sia, ormai amiamo dare sempre un nome inglese a quello che diventa forse un problema, o già lo era, l'overthinking. Hai capito come siamo international? Quando uno pensa troppo, pensare prima di agire è vero, sì, ma fino a che punto? Ce lo chiederemo insieme a noi Senza Radio, insieme allo Shadows Light, che inizia ovviamente con la nostra sigla.

Ben sintonizzati amici, inizia una nuova puntata dello Shadow Slight con Andrea Lombardo ai microfoni, in questo caso a salutare quell'angelo Franzone che la scorsa settimana vi ha tenuto compagnia. E siamo qui a condurre la nostra mission, ovvero sia lo Shadow Slight, luci e ombre della nostra, della vostra vita. Si prende come sempre un argomento, lo si mette anche in luce e insieme che facciamo? Tentiamo di espletare un argomento, poi alla fine ci ridiamo anche su. Oggi si parla di overthinking, ovvero sia come il troppo pensare prima di agire o anche su una situazione, il rimuginare possa influenzare addirittura il nostro fisico, comunque la nostra vita. E allora dovremmo fare un'analisi su noi stessi un attimino per tentare di venirne anche fuori o per capire se siamo veramente troppo riflessivi. Ma prima di addentrarci nell'argomento, chiaramente un programma fatto di musica, tanta musica, e come nostra abitudine iniziamo con un beat che ci sveglia. Vedete come ci sveglia il beat che già è partito, Loco Loco. In questo caso alziamo il volume, comincia così con lo Shadow Slight con l'angolo Tunes Tunes.

Talk to You. Era l'angolo Toons Toons dello Shadows Light con i Senza Radio. Il beat è giusto e allora anche l'argomento lo potrebbe essere. D'altronde ci conoscete da tempo. Un argomento, una puntata. Tante canzoni in una puntata, eh sì. Questa è un po' l'essenza dello Shadows Light, noi che siamo i Senza Radio, sì, l'essenza dei Senza Radio, potremmo dire, per fare anche un gioco di parole. Sentite in sottofondo il sì di Angelo Franzone, che salutiamo. Ma attenzione, oggi si parla di overthinking, ovvero sia il fermarsi troppo a pensare, a rimuginare su decisioni, su errori, su situazioni passate e future. E cosa succede allora? Che ci blocchiamo, non agiamo, anzi questo continuo rimuginare inficia sul nostro essere, sul nostro, diciamo, un attimino confrontarsi con gli altri. Soprattutto si scopre, grazie agli studi che tra un po' snoccioleremo, che addirittura ne risente anche il nostro fisico. E allora che facciamo? Invece di pensare troppo, che scopriamo insieme fa anche male, vedi, il troppo storpia in tutte le situazioni, andiamo ad ascoltare un po' di musica che ci così dissipa i pensieri. Tu mi piaci tanto, Safe, questa ce la cantiamo tutti insieme.

You and Me, cantavano i Jackson 5, un brano che ovviamente non poteva non far parte di un momento importante del film che molti di voi, compreso il sottoscritto, avranno visto al cinema, il film su Michael Jackson, che lascia un po' anche riflettere sulla vita delle grandi icone della musica, tra l'altro una grande firma anche di Bohemian Rhapsody, un altro grande film sulla vita di Freddie Mercury. E allora cosa succede? Le canzoni ci aiutano a viaggiare indietro nel tempo, o anche a legarsi, forse per le nuove generazioni, ma in realtà per quanti li seguivano già ai tempi, a tutti, diciamo, gli amanti del genere, ma non solo, i curiosi di scoprire questi retroscena delle grandi icone. Noi cosa scopriamo insieme? Invece grandi argomenti che ovviamente non sono dettati dal nostro essere, ma ci vengono in aiuto, in questo caso dal Lifestyle Unbraided. Parliamo dell'overthinking, quando uno pensa troppo. Gli psicologi avvertono che è un'abitudine che aumenta l'ansia, quindi state attenti, si diminuisce così involontariamente la chiarezza nel prendere decisioni, si danneggia la concentrazione e si generano così sensi anche di colpa, di rimpianto, e tutto poi gira intorno anche un po' al nostro essere, ma chiaramente i momenti della vita, i momenti della giornata, a volte ci si trova a pensare, ma se si pensa troppo, anche il non pensare completamente, agire sempre d'impulso, ha i suoi aspetti negativi, e quindi un programma come questo magari ci dà qualche, diciamo, spunto di riflessione, un po' la mission dello Shadow Slide, che in realtà ne nasconde, anzi non nasconde, quella grande di intrattenimento ovviamente musicale. Andiamo a così a scomodare voci conosciute e apprezzate, anzi apprezzatissime, come quella di Craig David e Sting. Ve la ricordate questa? Rise and Fall.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

solo che la vita, ci canta Jovanotti, sempre cangiante lui, camaleontico. Ci stupisce sempre il Jovanotti, come un po' la vita, no? È cangiante la vita, se vogliamo. Detto ciò, è cangiante anche lo Shadows Light che state ascoltando, e andiamo così con Andrea Lombardi dei microfoni, senza radio, quindi a salutare quell'Angelo Franzone, l'altro senza radio che vi ha tenuto compagnia nelle ultime puntate, a parlarvi di pensar troppo. Noi senza pensar troppo oggi stiamo scoprendo pregi e difetti, ovviamente senza pensarci su due volte abbiamo ricevuto e siamo lieti di passare il nuovo brano di Salvo Buono, una nostra vecchia conoscenza, già più volte sentito, apprezzato, anche intervistato. Oggi lo conosciamo col suo nuovo singolo, diciamo, appunto dal titolo Ho imparato a volare, è quella frase che viene ripetuta in questa chiave di lettura a noi stessi, perché sì, in musica si riesce anche a capire come riavvolgere il nastro a volte, ecco, senza pensare però troppissimo a non arrendersi mai in base a quelle che sono state le vicissitudini della nostra vita. Insomma, vale fra tutti quello che di buono è rimasto, il non mollare mai. Allora, questi passaggi che poi in realtà anche nella difficoltà ci aiutano a crescere, ci imparano una nuova realtà, che è quella di continuare a volare col bagaglio anche di sofferenze che ci portiamo dietro. Ce lo spiega sicuramente meglio il nostro amico Salvo Buono, e quindi siamo pronti per ascoltare così Ho imparato a volare. A voi.

I went back to Ibiza. Mike Posner e David Guetta. Eh sì, ci fanno sempre sognare con il giusto beat. Tra un po' invece abbiamo una bella carica, bella che è pronta e non ci pensiamo. Oggi amiamo i giochi di parole sul pensiero, perché di non pensare troppo si parla, anche se vale il contrario, pensate prima di parlare, ad esempio, no? Allora che succede? Succede che scopriamo avere un po' di voglia di dar definizioni, ormai un po' molto anglofoni tutti, si parla di overthinking, ovvero sia quando si pensa troppo, ma proprio veramente troppo, tanto da rimanere intrappolati in quei cicli mentali che in realtà poi che succede non portano a soluzioni. Dentro di noi si dice, ed è così in fondo se ci autoanalizziamo, ci sono tante vocine, no? E poi ci sono anche delle risposte quando abbiamo dei dilemmi, delle perplessità, dei dubbi. E allora un attimino che si fa? Bisogna ascoltare la voce interiore, ma se giornalmente anche nelle cose poco importanti, se così si possono definire, poi è tutto soggettivo, significa che invece soffriamo di overthinking. Non dobbiamo andare mica dal medico, certo, come sempre nei casi gravi bisogna essere anche aiutati, però un attimino stiamo più easy, se vogliamo. E Everlong si trova la soluzione, come quella dei Foo Fighters, appunto dal titolo Everlong, che può essere una soluzione, una bella scarica, eh.

0: canzone stessa, in questi casi brani intramontabili che arrivano ai giorni d'oggi. Attenzione, perché lo shadow slide continua ovviamente e non si ferma, come a volte non si fermano i pensieri. Parliamo oggi di overthinking, ovvero sia il pensar troppo. Si scopre, ma com'è che si scopre che tutto fa male? È vero, perché tutto, cioè il troppo storpia, dice la frase fatta, conosciutissima, è proprio vero, perché anche una cosa che ci fa bene, fatta e ripetuta o abusata, insomma, sappiamo benissimo che ci può portare dei problemi, così come ci portano dei problemi i troppi pensieri. E se ne accorgono anche in America, secondo l'American Psychological Association, spero di averlo detto anche bene, non si tratta solo del pensare molto, ma di rimanere intrappolato appunto in cicli mentali che non danno nessuna soluzione, anzi abbassano così l'autostima. E allora che si fa? Gli esperti ci spiegano anche cosa succede al cervello e come poter controllare, dipende ovviamente da noi. Per noi piccola pausa, torniamo con la musica e torniamo a parlare di overthinking.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica. RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump torna a parlare della possibile ripresa degli attacchi militari contro Teheran, precisando che sta per esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo, ma giudicandolo già difficilmente accettabile. La proposta iraniana prevede un mese di negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, un snodo strategico per il commercio globale di petrolio, dove una super petroliera iraniana, secondo quanto riferito dall'agenzia Anadolu, sarebbe riuscita a sfuggire al blocco statunitense e raggiungere l'estremo oriente. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso in Italia tra giovedì e venerdì per una visita tra Vaticano e Roma, con incontri previsti con il cardinale Pietro Parolin e con i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, nel tentativo di favorire un clima di disgelo.
5: Ancora guerra in Ucraina, almeno 3 persone sono morte, 9 sono rimaste ferite nei raid attribuiti alle forze russe nel sud del paese. Nella regione di Kherson un uomo è stato ucciso e 4 persone ferite in un attacco con droni. A Odessa i bombardamenti hanno colpito il porto e alcune abitazioni, causando 2 morti e 5 feriti. Attacchi segnalati anche in altre aree, tra cui Mykolaiv, dove sono state danneggiate infrastrutture energetiche, provocando blackout in diverse zone.
4: Ed è emergenza umanitaria nella striscia di Gaza, secondo un rapporto citato da fonti israeliane attribuito a un funzionario delle Nazioni Unite.

0: Circa 8.000 corpi sarebbero ancora sotto le macerie dopo due anni di guerra. Finora è stato rimosso meno dell'1% dei detriti e a questo ritmo potrebbero essere necessari fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire i propri cari. Veniamo in Italia con la cronaca. Paura ad Arezzo, dove una bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in un incidente domestico a Bibbiena. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118 con l'attivazione delle linee di soccorso Pegaso e il trasferimento all'ospedale pediatrico Meyer. Le condizioni sono stabili e la piccola non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.
1: Nel Regno Unito emergono nuovi dati sulle finanze della famiglia reale. Il principe William, Prince of Wales, verserebbe circa 7 milioni di sterline di imposte ogni anno, pari a oltre 8 milioni di euro, lo rivela il The Times, sottolineando come il principe di Galles sia tra i maggiori contribuenti britannici, grazie soprattutto ai proventi del Ducato di Cornovaglia, che superano i 20 milioni di sterline annui. Fino ad oggi William aveva sempre mantenuto riservati i dettagli sulle sue contribuzioni fiscali.
0: A Napoli invece un uomo è stato arrestato per aver picchiato la compagna davanti alla figlia di 4 anni. La donna, una 25enne peruviana, è stata soccorsa in strada con il volto insanguinato. L'uomo è accusato di tentato omicidio.
1: A Napoli invece un uomo è stato arrestato per aver picchiato la compagna davanti alla figlia di 4 anni. La donna, una 25enne peruviana, è stata soccorsa in strada con il volto insanguinato. L'uomo è accusato di tentato omicidio.
0: Chiudiamo con la musica. Spettacolo da record a Copacabana. Circa 2 milioni di persone hanno assistito al concerto della pop star Shakira sulla celebre spiaggia di Rio de Janeiro. A renderlo noto è stato il sindaco Eduardo Cavaliere, un evento che sfiora il primato dello scorso anno con Lady Gaga. La cantante colombiana ha aperto lo show con una spettacolare coreografia di droni, esibendosi su un maxi palco da 1500 metri quadrati davanti ad una folla immensa. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: detto.
1: Hai capito il fulminacci con la sua stupida sfortuna che ci porta a fortuna invece, perché se ci troviamo lì anche a cantare in qualsiasi ora del giorno o della notte possiamo considerarci comunque fortunati. Stiamo insieme, ascoltiamo musica e questo è l'importante, al di là del pensar troppo. Questo è lo Shadow Slide, noi siamo senza radio, continuiamo ancora con la tanta musica sulla programmazione, ne abbiamo ancora ben onde. Si parla di overthinking, ovvero sia la nostra attitudine al pensar troppo. Il cervello che controlla, anzi non controlla, tutte le sue situazioni, si lascia influenzare dai pensieri, quindi le situazioni diventano incerte e si finisce per creare un ciclo controproducente, una ruminazione. Quindi stiamo anche attenti. Intanto la musica alleggerisce sicuramente i pensieri. Arriva Stromae.

0: Hai capito quanta musica che abbiamo qui? Ne abbiamo abbondante per tutti i gusti e pensate un po' che andiamo anche indietro nel tempo perché come molti ci seguono chiaramente nelle nostre rubriche è giusto che chiedersi delle domande se poi tanti pensieri c'erano anche negli anni 80.
1: Cosa resterà?
0: Ovviamente rimane la musica e pensate che andiamo a scomodare non uno ma due grandi nomi conosciutissimi, i Queen e David Bowie, nonostante il fatto che insomma abbiano avuto chiaramente excursus diversi, carriere diverse, dischi e singoli di successo, specie negli anni 80 di cui questa rubrica si occupa. La collaborazione in Under Pressure è fra i loro migliori insomma lavori, è ancora una canzone molto iconica, eclettica, innovativa anche per il periodo, e ovviamente la riconosciamo e la ascoltiamo e la cantiamo. Under Pressure.

0: i notturni. Lo Shadows Light con i suoi animali senza no, con i senza radio.
1: Come animali in notturni.
0: E quindi ben sintonizzati amici, come la va qui la musica e ci fa star ben che allegri e anche rilassati a non pensare oggi che si parla di overthinking e scopriamo come il rimuginare troppo male ci fa insomma in qualche modo e allora come spesso succede a questo punto della puntata ci chiediamo anche se negli anni 90 era un po' così.
2: Oh yeah! Questi sono gli anni 90, amico mio!
0: Forse quando poi li vivi i tempi non te ne accorgi anche dopo di come potevano essere diversi dei nostri e diversa neanche la musica per come viene concepita e per come viene conosciuta. È il caso di Missing, singolo ormai iconico del duo britannico Everything But Girl, che in realtà non tutti sanno che questo duo britannico era già al loro ottavo album, però a livello mondiale non c'era ancora quella pill insomma che doveva dare anche la costruzione del brano Missing, che nella sua versione originale del 94 non ebbe il dovuto successo ed è uno di quei casi inversi in cui una cover, un rimaneggiamento, un remix invece lo rende più popolare, nel caso appunto di quello di Todd Terry del 1995. Versione originale, versione remixata, noi oggi lo ascoltiamo e sicuramente è un tuffone nel passato. Ce l'ascoltiamo.

Hai capito che vita? Samuele Bersani non è arrivato alle elezioni. Che dire, era il 2002, sì. E così Samuele ci teneva compagnia, ci tiene compagnia, perché la musica poi non ha effettivamente età, perché un brano contiene in sé, li continua a contenere tutte quelle emozioni che forse sono anche state incise, trasmesse dal momento in cui il cantautore, insomma, scrive in quel momento di ispirazione. Di ispirazione la radio sicuramente ne porta, anche con argomenti spiccioli come possono sembrare, e lo sono da anni i nostri, oggi che si parla di overthinking, ovvero sia il sovrappopolamento di pensieri, la nostra mente si offusca e che ci crea anche una certa ansia, insomma parliamo sempre di congetture che poi in casi gravi è chiaro che hanno bisogno anche di un aiuto. Riflettere sulle questioni sì, fa bene, ma chiaramente fino a un certo punto trasformare i pensieri in qualche modo poi in azioni, no? Che devono essere pratiche, e parlare con qualcuno di fiducia addirittura può comunque. È un consiglio che è un po' la scoperta dell'acqua calda, ma in realtà in alcune fasi della giornata, della vita, è difficile. Quindi parlarne di per sé libera i pensieri e spesso e volentieri si dà anche una giusta direzione. Noi siamo veramente quasi al traguardo, ancora musica e poi ci salutiamo.

0: Sì, anche il Tommaso Paradiso ha dato il suo contributo, il suo contributo romantico.
1: Spero che ti arriverà la musica dolce.
0: La musica arriva perché la radio la espande, no? E allora che facciamo? Concludiamo questa puntata legata ai pensieri, al pensar troppo, a un brano che ci fa riccheggiare già nel titolo un po' i vari contenuti, Pensieri e parole di Lucio Battisti, che abbiamo scelto come brano di chiusura. E noi andiamo quindi a ringraziare tutti quanti ci hanno seguito dall'inizio della puntata e a quanti ci seguono ormai da anni. Shadows Light continua e Senza Radio continuano, tornano la prossima settimana. Da Andrea Lombardo è veramente tutto, un pensiero e una parola. Ciao, vi pensiamo alla prossima.
1: Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Sono le 16:07.

0: Radio Voce Amica.
1: Trump torna a minacciare attacchi all'Iran mentre Rubio vola a Roma per il disgelo. Raid russi nel sud dell'Ucraina, morti e blackout nelle infrastrutture. Gaza, migliaia di corpi ancora sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Nel Regno Unito il principe William ha 3 maggiori contribuenti. Cronaca bimbostionata ad Arezzo, violenza a Napoli davanti ad una bambina. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Non

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump torna a parlare della possibile ripresa degli attacchi militari contro Teheran, precisando che sta per esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo, ma giudicandolo già difficilmente accettabile. La proposta iraniana prevede un mese di negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, un snodo strategico per il commercio globale di petrolio, dove una super petroliera iraniana, secondo quanto riferito dall'agenzia Anadolu, sarebbe riuscita a sfuggire al blocco statunitense e raggiungere l'estremo oriente. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso in Italia tra giovedì e venerdì per una visita tra Vaticano e Roma, con incontri previsti con il cardinale Pietro Parolin e con i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, nel tentativo di favorire un clima di disgelo.
2: Ancora guerra in Ucraina, almeno 3 persone sono morte, 9 sono rimaste ferite nei raid attribuiti alle forze russe nel sud del paese. Nella regione di Kherson un uomo è stato ucciso e 4 persone ferite in un attacco con droni. A Odessa i bombardamenti hanno colpito il porto e alcune abitazioni, causando 2 morti e 5 feriti. Attacchi segnalati anche in altre aree, tra cui Mykolaiv, dove sono state danneggiate infrastrutture energetiche, provocando blackout in diverse zone.
1: Ed è emergenza umanitaria nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto citato da fonti israeliane e attribuito a un funzionario delle Nazioni Unite, circa 8.000 corpi sarebbero ancora sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Finora è stato rimosso meno dell'1% dei detriti e a questo ritmo potrebbero essere necessari fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire i propri cari.
2: Nel Regno Unito emergono nuovi dati sulle finanze della famiglia reale. Il principe William Prince of Wales verserebbe circa 7 milioni di sterline di imposte ogni anno, pari a oltre 8 milioni di euro. Lo rivela il The Times, sottolineando come il principe di Galles sia tra i maggiori contribuenti britannici, grazie soprattutto ai proventi del ducato di Cornovaglia, che superano i 20 milioni di sterline annui. Fino ad oggi William aveva sempre mantenuto riservati dettagli sulle sue contribuzioni fiscali.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Paura ad Arezzo, dove una bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in un incidente domestico a Bibbiena. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118 con l'attivazione delle di soccorso Pegaso e il trasferimento all'ospedale pediatrico Meyer. Le condizioni sono stabili e la piccola non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.
3: A Napoli invece un uomo è stato arrestato per aver picchiato la compagna davanti alla figlia di 4 anni. La donna, una 25enne per è stata soccorsa in strada con il volto insanguinato. L'uomo è accusato di tentato omicidio.
1: Chiudiamo con la musica. Spettacolo da record a Copacabana. Circa 2 milioni di persone hanno assistito al concerto della pop star Shakira sulla celebre spiaggia di Rio de Janeiro. A renderlo noto è stato il sindaco Eduardo Cavaliere, un evento che sfiora il primato dello scorso anno con Lady Gaga. La cantante colombiana ha aperto lo show con una spettacolare coreografia di droni, esibendosi su un maxi palco da 1500 metri quadrati davanti ad una folla immensa. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

1, 2 e 3 maggio Verbicaro si accende. Arriva Radici in Cammino, 3 sere di imperdibili concerti. Si parte con lo spettacolo dance Stargate anni 90. Si continua con la leggendaria Formula 3 e poi il gran finale con Cosimo Papandrea, la Calabria che canta. Musica, spettacolo ed emozioni sotto le stelle. E per tutta la durata dell'evento troverai anche stand gastronomici. E di giorno? Degustazioni, laboratori, tradizioni e divertimento per tutte le età. Non restare a guardare, vivi l'esperienza! Radici in Cammino, 1, 2, 3 maggio a Verbicaro. E tu? Ci sarai?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.

0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Veri Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Pareva che si spagliava le carne, si scattava da uova. Oh, la falangiduzza. Gli è tutta imbracciata di terra. L'ha visto fuori, una carriata d'acqua. Da quando era ninna e gli era più grossa di mia, combatteva con la fatica. Sembra attaccata alla giuceria. Mo si becerebbe brutto. Ma perché se lo fa su stress? Su forte come la cieta. E non vogliamo carriare ancora d'acqua.
1: Oh, mo sei arrivato?
0: Sì.
1: Oh, siete fuori?
0: Sì, proprio mo. Proprio mo mi ricordo che... Amen. Poi si muore due uova.
1: Ha schiantato il cavolo, o niente ancora?
0: Non ce n'hai mica voglia pietà, Juan. Che tengo paura che mi pigli da Amazon.
1: Ci sta.
0: Gli hanno passato, ma hanno fatto venire.
1: Sì. Camilla, già sono seccata con il problema.
0: Su cavi di inverno brucia tutto.
1: Ma come sta da faccio? Sulla Madonna Grazia mi ha tagliato, ci può pensare.
0: Su cavi, ti vada tutto se te riesco a vedere, sarà mai.
1: Ma ci va, un cuore ci c'è. E se il bar ti arriva nella di noi, ci toccate grande.
0: Non ne tenne padrone sui terri, qui d'acqua, qui zappa, non c'è rimasto c'è nodo.
1: Tutto quanto se ne stanno scappando dal suo paese. E l'astro pure i terri alla vita. E fame non può morire.
0: Ma manco certo. Sa fede una spiana fischietta per grappa una zappa. A nodo piace la fatica. Tutto quanto ha tenne la terra. Ma si è diversa, nessuna farà per dia.
1: Te qua fatica, a te. A faccia nudo si ci arrascia. Una volta fatto gavano tutti, non c'è un minuto.

0: ci però. Ma quando, compadre, quando i suoi ci portavano a sciabolo. Mon, aveva capurneria. Da arrivo dalla cima di capito. E che vuol lavorare? Si fa la valigia e si va. E no, qua che mi scatta mi fatica.
1: O vuoi sapere? Sono giù. E come vuoi? Ma io alle terre nostre ci penso, sto essere. Oh, le te che... Proprio doia di aveva una lettera da sopra.
0: Che nuova scritta?
1: Nuova scritta.
0: Dai, a dice le figlie mie, perché mi domandano sempre, è tata, io le dico che sta buona, che mi hanno dei soldi per cantare, mamma mia, mi ci piglia una disperazione, ahimè.
2: Domare, domare, che cavolo di brucciole, diecele libere,
0: domare, domare. No, diceva che Marangicca che aveva tali dei meriti da America.
2: Però fatto c'è di moglie, ma scritto da America. Oramai sono degli anni che è da. Sulla Madonna so se sta buona.
0: Sì. Certe volte mi dice da capo che mi dava. Che ne dici che stanno buone per non ci far via?
3: Ma non è se pensarlo male, ma se bene.
2: Ma peggio che dici, solo te io so.
0: Ma come la mia, gli uomini, io, che gli è tardi. Sì, mica, pure io mi ricordo che i figli aspettano.
2: Hai detto che amata? Tutti e due?
4: Devo trovarmi alla fontana vecchia tra 20 minuti. Arrivano i medici per il prelevo dell'acqua. Dobbiamo controllare se è ancora inquinata.
5: Ma si è poi trovata la causa dell'inquinamento?
4: Signora, nell'acqua ci sono residui fecali in quantità elevata. Ne parlavamo ieri, si ricorda?
5: Sì, è drammatico. La causa siamo noi e la popolazione.
4: Oh, ha capito. Qui non ci sono latrine, non ci sono pozzi neri, figuriamoci le fogne. Di notte qui si soddisfano i bisogni corporali per strada. Chi lo fa in casa svuota gli urinali dalle finestre. Poi ci sono capre, maiali, asini, signora.
5: Lo so, signorina, lo so. Cosa vuole che le dica? Ci sono punti in cui è impossibile anche solo passare per il gran puzzo. Poi, con il caldo.
4: Lei sa cosa si dice in giro, vero? Che l'acqua della fontana è stata inquinata dal sindaco. Con una famigerata polverina, non ho ben capito.
5: Lo so, signorina, lo so. Cosa vuole che le dica? Il sospetto c'è. Ma io, personalmente, non voglio credere.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Trump torna a minacciare attacchi all'Iran mentre Rubio vola a Roma per il disgelo. Raid russi nel sud dell'Ucraina, morti e blackout nelle infrastrutture. Gaza, migliaia di corpi ancora sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Nel Regno Unito il principe William tra i maggiori contribuenti. Cronaca bimba ustionata ad Arezzo, violenza a Napoli davanti ad una bambina. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump torna a parlare della possibile ripresa degli attacchi militari contro Teheran, precisando che sta per esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo, ma giudicandolo già difficilmente accettabile. La proposta iraniana prevede 1 mese di negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, un snodo strategico per il commercio globale di petrolio, dove una super petroliera iraniana, secondo quanto riferito dall'agenzia Anadolu, sarebbe riuscita a sfuggire al blocco statunitense e raggiungere l'estremo oriente. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso in Italia tra giovedì e venerdì per una visita tra Vaticano e Roma, con incontri previsti con il cardinale Pietro Parolin e con i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, nel tentativo di favorire un clima di disgelo.
3: Ancora guerra in Ucraina, almeno 3 persone sono morte, 9 sono rimaste ferite nei raid attribuiti alle forze russe nel sud del paese. Nella regione di Kherson un uomo è stato ucciso e 4 persone ferite in un attacco con droni. A Odessa i bombardamenti hanno colpito il porto e alcune abitazioni, causando 2 morti e 5 feriti. Attacchi segnalati anche in altre aree, tra cui Mykolaiv, dove sono state danneggiate infrastrutture energetiche, provocando blackout in diverse zone.
1: Ed è emergenza umanitaria nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto citato da fonti israeliane e attribuito a un funzionario delle Nazioni Unite, circa 8.000 corpi sarebbero ancora sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Finora è stato rimosso meno dell'1% dei detriti e a questo ritmo potrebbero essere necessari fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire.
4: Eccolo, il bene comune. La signorina ha ragione, donna Anna. Siamo incapaci di fare il bene comune. La signorina ha bene in mente i principi di comunità, di solidarietà, di bene comune, di mutuo soccorso, di associazionismo virtuoso. Tutto questo a noi manca. Lo sai bene, Lucre, l'Italia è divisa proprio per questo. Non c'è solo questo, donna Domenica. Non c'è solo questo. Ora

Замаряйте. Ну что, будем глазами тебя тоже?

0: da loro. Se vede che sono mangiate, vengono con un braccio d'oro. E non sono nella grotta.
1: Questo mai che non sono nella grotta.
0: Ah, ma ce l'hai, sì.

Non ci dice che se fosse una stagione.

Andiamo, crociaia mariata. Su, che appose le tercine, che ha dei stendine.

0: Radio Voce Amica.
1: Ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono.

0: a fare la casa tu che abbiamo 350 anni. E amo io la faccio quando me la pone a me.
1: Vedi che qua non vanno niente buono. Gira a votare me, vediamo sempre la fama a copoli. E tutti i sacrifici che faceva, io stiamo a casa di là. A modo che carriamo da quartieri. Morva!
0: Sì, è giù, è giù. Come una rota, amore, eh? Ma c'era per niente. E si scialano. Ma poi a decidere per noi. Solo che io. Io tengo sempre due che andando a me.
1: Oh, dannoso che è stato.
0: Ah, da Roma, mio grande fatica.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

Spero che ti sposerai. Ti faccio tanti, tanti cari auguri. E se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sei solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a

tu, ma proprio non ce la farò, no. Ho proprio tanti, tanti, troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Negli Stati Uniti crolla il consenso per Trump, due americani su tre lo bocciano, boom delle esportazioni di petrolio americano dopo il blocco di Hormuz, Rubio a Roma per il disgelo tra Washington, Italia e Vaticano, il caso Garlasco, nuovi elementi dei forum online su Andrea Sempio e poi lo sport e la musica, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti cresce il dissenso nei confronti del presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio realizzato da Washington Post, ABC News e Ipsos, il 62% degli americani disapprova il suo operato, il dato più alto dall'inizio del mandato. 2 cittadini su 3 criticano in particolare la gestione del conflitto con l'Iran. Solo il 33% promuove il presidente su questo fronte. Numeri bassi anche su economia e inflazione, con percentuali di consenso rispettivamente al 34% e al 27%. Ancora più critico il giudizio sull'impatto delle politiche sul costo della vita. Solo un americano su 5 si dice soddisfatto. Nel complesso l'indice di approvazione è sceso dal 39 al 37% in appena 2 mesi, a 6 mesi dalle elezioni di midterm.
2: Gli Stati Uniti diventano il primo esportatore mondiale di petrolio. Secondo i dati diffusi da Bloomberg, nelle ultime settimane sono stati spediti all'estero circa 250 milioni di barili, superando anche l'Arabia Saudita, un risultato legato al blocco dello stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio energetico globale. Tuttavia, il boom delle esportazioni sta mettendo sotto pressione le scorte interne americane, scese sotto le medie storiche. Intanto, proprio nello stretto si registra un nuovo episodio di tensione. Una nave porta infuse è stata attaccata da piccole imbarcazioni vicino alla costa iraniana di Sirik. L'equipaggio è al sicuro e non si segnalano danni ambientali.
1: Diplomazia in movimento tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso a Roma tra giovedì e venerdì per una serie di incontri istituzionali. In agenda colloqui con il cardinale Pietro Parolin, con il ministro degli esteri Antonio Tajani e con il ministro della difesa Guido Crosetto. Possibile anche un incontro con Giorgia Meloni. La missione è vista come un tentativo di ricucire i rapporti dopo le tensioni legate alla linea americana sul conflitto con l'Iran e alle recenti minacce su dazi e riduzione delle truppe in Europa. Previsto anche un incontro con Papa Leone XIV.
2: E veniamo in Italia a nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco. Tornano al centro dell'attenzione alcuni messaggi pubblicati su un forum online con il nickname Andreas, che potrebbero essere attribuiti ad Andrea Sempi, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016 parlano di una forte ossessione sentimentale definita One Itis, un elemento che ha attirato l'attenzione degli inquirenti per un possibile movente legato a un rifiuto. Tuttavia la difesa respinge ogni collegamento con la vittima. In uno dei messaggi il dottore descriveva quel sentimento come una proiezione mentale più che una redazione reale, ammettendo di non aver mai avuto un vero rapporto con la ragazza.
1: Sport, trionfo straordinario di Jannik Sinner al Madrid Open 2026. Il numero uno al mondo ha battuto Alexander Zverev con un netto 6-1-6-2, conquistando il 5° titolo consecutivo nei tornei Masters 1000, un'impresa mai riuscita prima nemmeno a campioni come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal. In Serie A invece il Sassuolo supera 2-0 il Milan al Mapei Stadium. Decisivi i gol di Berardi e Lorente, rossoneri in difficoltà anche per l'espulsione di Tomori. Il Sassuolo aggancia il Bologna a 49 punti, mentre il Milan resta fermo a 67, riprendo la corsa Champions. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino.

0: Eccoci qua di nuovo, buonasera, ben ritrovati. Finalmente siamo di nuovo in diretta. Questa sera non c'è Luca con me,
1: ma ci sono io.
0: C'è la presidente, c'è il vertice onorario che mi fa compagnia. Perché
1: Luca
0: sta mangiando il panino, mi sa.
1: Vabbè, lo facciamo cibare, poverino.
0: Però è meglio avere Angela, così
1: possiamo
0: chiacchierare un po' con lei.
1: È vero.
0: La vedo molto molto rilassata adesso.
1: Sì, adesso sì.
0: Questi tre giorni di fatica che ha dovuto fare. Come sono andati, Angela, questi giorni?
1: Allora, non mi piace tirare le somme prima.
0: Sì.
1: Però posso dire, ovviamente, con tanto orgoglio di essere... Cioè, sono orgogliosa di ciò che abbiamo organizzato.
0: Anche noi lo siamo,
1: per essere
0: veramente.
1: Il primo anno, ciò che abbiamo pensato da un anno, ciò che... su cui abbiamo lavorato un anno, si è realizzato, e quindi non ci resta che esserne felici e orgogliosi.
0: Come diceva anche ieri sera Gilberto Raffo, che è stato ospite qui da noi, si è trovato praticamente in un contesto quasi familiare, ha visto, anche noi lo viviamo quasi tutti i giorni con voi, ha visto praticamente quattro ragazzi, come vi ha definiti, con una voglia di fare che non è seconda a nessuno. Ha visto veramente impegno da parte di tutti voi. Io in primis l'ho vissuto, posso dire, con voi, anche perché siete stati ospiti in radio parecchie volte.
1: È vero.
0: Veramente vi devo fare i complimenti personalmente, anche da parte di Radio Voce Amica, per tutto quello che avete organizzato e fatto.
1: Allora, per noi è un onore avervi qui, come sostanzialmente è stato un onore avere tutte le associazioni che hanno creduto nel progetto.
0: È un quid in più la radio, questo evento, è vero?
1: Sì, è quello,
0: è stato qualcosa
1: in più,
0: che ha fatto compagnia a tutti.
1: Esatto, e quindi per stare vicino a chi è lontano, per dare la possibilità a chi,
0: certo,
1: non è qui di seguirci. Quindi questo non fa altro che riempirci, ripeto, di orgoglio. Siamo felicissimi.
0: Noi speriamo anche di poterlo fare l'anno prossimo,
1: certo,
0: in modo migliore di come è stato fatto quest'anno.
1: Ma
0: di
1: io...
0: migliorarci anche a livello qualitativo l'anno prossimo.
1: Allora, io sono dell'idea che quando si parte, noi abbiamo fatto un sacco di manifestazioni negli anni, soprattutto negli ultimi 3 anni, dove comunque io sono presidente, e posso dire che un evento del genere non l'avevamo mai organizzato.
0: È vero,
1: quindi
0: è vero.
1: Per noi era una prova.
0: Posso confermare, assolutamente.
1: Quindi sicuramente possono esserci state cose che non sono andate, o che le avevamo immaginate in un modo e sono andate in un altro, però siamo comunque felici.
0: Guarda, io posso dirti una cosa, ti interrompo, io non ho visto nulla che non sia andato bene. Tutto organizzato nei minimi dettagli, e anche posso farti i complimenti per questo, la puntualità delle varie rappresentazioni.
1: Sì, abbiamo cercato, sì, ma
0: impeccabile.
1: È un modo anche per dare la possibilità, cioè per essere riconoscenti, no?
0: Sì.
1: Noi abbiamo messo l'impegno di organizzare il tutto, però non dobbiamo dimenticare che tutte le associazioni che hanno partecipato hanno lavorato anche loro insieme,
0: sì,
1: a
0: sì,
1: noi.
0: Sì, sì, sì,
1: quindi
0: converso,
1: noi sicuramente
0: tutto,
1: siamo
0: tutto,
1: stati la mente, però poi il braccio sono state le associazioni.
0: Ci siamo dati una mano tutti quanti.
1: Esatto,
0: è vero?
1: Questo non è altro che motivo di orgoglio per noi, e che sia poi l'inizio di una lunga serie di eventi,
0: speriamo,
1: di manifestazioni.
0: Speriamo.
1: Sicuramente ci aspettiamo e vogliamo che Radici in Cammino possa diventare un evento, diciamo, identitario di Verbicaro.
0: Noi lo speriamo, anche perché se questo è conferma, se uno vuole può fare quello
1: esatto,
0: che desidera.
1: Beh, esattamente.
0: Questa sera stiamo aspettando che,
1: esatto,
0: arrivi sul palco l'ultimo
1: artista
0: di queste tre sere,
1: esatto,
0: queste tre lunghe sere, perché comunque,
1: sì,
0: parliamo di sera, ma
1: sono state
0: tutta la giornata,
1: esatto,
0: che è stata piena.
1: Sono state tre lunghe giornate che piene, ogni momento è stato speciale, dall'accoglienza la prima mattina con l'Ente Nazionale Sordi, alla degustazione, alle masterclass, al DJ set, allo spettacolo Stargate, ai Tool, ad Anthony che ci ha regalato un momento speciale, ai Tool, le bande musicali, la parata delle crome, insomma la sfilata, noi l'avevamo immaginata, però poi vedere realizzarsi tutti questi appuntamenti non è stato altro che...
0: Verissimo.
1: Cioè, è stato bello, non vi nego che mi è capitato in diversi momenti di emozionarmi. L'ultima volta è capitato...
0: Questo è la normalità.
1: Sì.
0: È la normalità delle cose che uno organizza mentalmente e poi quando si traducono nell'effettivo può uscire anche la lacrimuccia.
1: Sì, ma l'ultimo momento è successo dopo che Biancaluna ha finito.
0: È vero, mi è piaciuto pure a me.
1: Perché io ricordo ancora quando telefonai il presidente, Anna, per dirle: Anna, guarda, c'è questo progetto, noi vogliamo inserire Surdate e Purveredda nel progetto.
0: Anna,
1: le si drizzarono i capelli e mi disse: ci proviamo. E vederlo realizzato, dopo ognuno ha i propri impegni, dopo comunque le rappresentazioni che hanno fatto a Diamante, a Scalea, cioè è stato ulteriormente, cioè mi ha fatto tanto piacere, perché anche loro sono stati i primi a crederci, forse anche prima di noi, quando gli parlai del progetto.
0: Certo, come no.
1: E io quindi
0: ti vorrei fare una domanda,
1: sì?
0: Un poco difficile.
1: Vai.
0: Vediamo se è una domanda giusta che ti faccio. E se ti metto in difficoltà, l'anno prossimo,
1: sì?
0: Cosa bisognerà aggiungere a quello che non è stato fatto quest'anno?
1: Allora, mi sono arrivati già dei suggerimenti. Allora, oggi in questo momento, quasi al termine dell'evento, non saprei risponderti, perché ho la mente un po' fusa.
0: Io ti ho fatto questa domanda perché io non riesco a immaginare un evento non fatto quest'anno che può essere addentrato l'anno prossimo.
1: Allora, io credo che si possano inserire tante altre cose.
0: Tipo
1: per esempio una cosa che...
0: Forse un'idea ce l'ho.
1: Vai.
0: Qualcosa di sportivo?
1: Sì. E questo ti dico che lancio una chicca. Stamattina mentre parlavamo e ricordavano i primi anni dell'associazione Proloco, dicevano comunque ci sarebbe stata bella la maratona.
0: Brava, una maratona come si faceva una volta.
1: Esatto, e quindi questo potrebbe essere qualcosa in più da inserire.
0: Questo è una cosa che bisognerebbe.
1: Però, ripeto, organizzare. Ogni momento è stato disegnato.
0: Che poi, se non erro, voi l'avevate organizzato
1: un paio d'anni fa, penso che siano passati almeno 15 anni più o meno.
0: 15 anni?
1: Sì.
0: Da quando è stato fatto la maratona?
1: 2007, 2008, massimo 2009. Quindi forse anche più di 15 anni, credo.
0: Quindi l'anno prossimo è
1: potrebbe essere una cosa da inserire, esatto.
0: Da inserire,
1: sì.
0: Oltre a far rivivere tutte le manifestazioni che abbiamo fatto quest'anno. Io
1: allora,
0: dico abbiamo perché mi ci
1: certo,
0: metto anch'io.
1: Ma noi, quando io ho incontrato le associazioni, no? E poi sembravo di essere una voce quasi registrata, perché incontrare 15 associazioni,
0: certo,
1: 15 presidenti. Quello che abbiamo detto è stato: vi chiediamo di crederci. E quando il 3 maggio.
0: Come uno slogan.
1: Esatto.
0: Definire,
1: quando il 3 maggio saremo in piazza a festeggiare, a stare insieme, se l'evento andrà bene,
0: sì,
1: deve essere.
0: Certo.
1: Orgoglio di tutti, non solo di Angela, che è il presidente della Proloco, del direttivo della Proloco stessa, perché ripeto, la Proloco si è impegnata affinché l'evento ci fosse reale,
0: certo, sì,
1: però poi lo è diventato grazie agli altri.
0: È quello che dicevamo prima, infatti, perché tutti quanti hanno dato una mano, tutte le associazioni. Quante associazioni hanno partecipato,
1: allora,
0: a questo evento?
1: Hanno partecipato 16 associazioni di Verbicaro, senza dimenticare anche altre associazioni dell'Alto Tirreno,
0: sì,
1: come l'associazione Arca, l'associazione l'ODV Falchi del Pollino. Quindi mi piace sottolineare la
0: il
1: rete.
0: Il fatto che anche esterni,
1: esatto,
0: a Verbicaro hanno
1: esatto,
0: voluto far parte di questa.
1: Qualche ora fa sono arrivati da Papa, è arrivata la Proloco di Papa Sidero,
0: sì,
1: la Proloco di San Gineto, la prologo di San Vincenzo la Costa,
0: cosa fondamentale.
1: Quindi
0: alla fine.
1: Fare rete è la cosa che più mi fa, mi emoziona quasi, però poi farla all'interno con la tua comunità, quello credo che sia eccezionale.
0: È una delle cose più belle, riuscitissime a livello social, però è
1: sì.
0: quello che avete fatto organizzando i vari video che hanno mandato su Facebook, sui social, tutti i nostri verbicaresi che abitano
1: quello
0: fuori.
1: Quello
0: è stata una grande idea.
1: Allora, quello è nato così per caso. Perché devo dire,
0: non era una cosa inventata,
1: no, allora è nato per caso,
0: meglio ancora.
1: Ti spiego perché. Perché l'evento ha avuto per far sì che si realizzasse, ha avuto la necessità di trovare anche delle persone, no? Degli sponsor, dei main sponsor,
0: sì.
1: che potessero sostenere l'evento. E dato che noi cerchiamo in generale di fare gli eventi con le nostre forze, la portata dell'evento ci ha spinto a chiedere aiuto, a chiedere più che aiuto a far credere anche a chi ha attività di sostenerci. Però parlavamo di radici,
0: certo.
1: parlavamo di Verbicaro,
0: sì. Sì, sì,
1: per
0: sì,
1: cui
0: sì.
1: abbiamo detto ci sono tanti verbicaresi che oggi sono fuori, hanno creato, hanno fatto sì che, cioè, o meglio, la loro vita ha avuto tanta fortuna all'estero o comunque al nord Italia, per cui li abbiamo chiamati. E quando gli abbiamo spiegato il progetto non se lo sono fatta ripetere due volte. Poi chiaramente abbiamo detto, oltre a rivedere sull'AdWorld, sui social, il ringraziamento come sponsor, come main sponsor, salutateci.
0: Questo ti fa capire quanto i verbicaresi che stanno fuori ci tengano a Verbicaro.
1: E poi è successo che noi, chiaramente, ce ne sono un sacco di verbicaresi, e chiunque ci stia seguendo, io vi saluto e vi ringrazio di vero
0: anche
1: cuore.
0: Anche noi di Radio Voce Amica salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Però
0: in questo momento da fuori.
1: Poi è successo che qualcuno l'avevamo dimenticato, non ci avevamo pensato. È successo
0: vero,
1: che
0: io ho rivisto un video, ti disturbo e ti blocco, ho visto un video di un amico mio con cui giocavo a calcio tanti anni fa, quando ero pischello, quando ero bambino, non lo vedevo da tanto tempo, felice saluto, che dall'Inghilterra ha fatto il video con Ino.
1: Esatto. E quindi che cosa è successo? Che poi si sono invogliati, cioè poi ci hanno scritto, voglio salutarvi anch'io, voglio partecipare anch'io, e quindi quello è stato ancora motivo di orgoglio, di felicità, perché ha detto anche all'estero credono in noi.
0: Benissimo.
1: E quindi
0: bellissimo.
1: Siamo stati, cioè, felicissimi, ripeto.
0: Questa è stata una delle invenzioni che mi è piaciuta di più.
1: Sì, esatto.
0: Magari faceva parte del contesto Radici in Cammino, però esterna, ma è stata veramente una
1: sì,
0: grande idea.
1: Esatto, e quindi allora il filo conduttore poi di tutto era Verbicaro, quindi parlare della nostra storia, delle nostre tradizioni. E quindi anche durante gli eventi, no? Durante le masterclass, i concerti, quando ho risentito, anche non dico vagamente, però l'ho risentita la parola radici, l'ho sentito durante il concerto della banda, l'ho sentito durante lo spettacolo teatrale di Biancaluna, ho detto ok, abbiamo centrato l'argomento, ci siamo.
0: Sì, sì, sì, l'argomento centrato in maniera impeccabile, proprio in punto, come,
1: poi,
0: si dice.
1: Per non parlare della signora con la cesta sul
0: quella
1: capo.
0: Quella rappresentava praticamente il logo,
1: esatto.
0: Il logo rappresentato proprio dal vivo, dalla signora. Come si chiama la signora?
1: La signora si chiama, oddio, Ninetta.
0: Ninetta, sì,
1: sì.
0: La signora Ninetta che rappresentava la fotografia del logo di Radici in Cammino, e noi l'abbiamo vista dal vivo camminare.
1: Esatto, esatto.
0: Proprio con la cesta sul capo.
1: Esatto. E poi guarda, lui forse adesso non ci sente, però se siamo arrivati è anche grazie ad un amico, oramai è diventato un amico,
0: sì.
1: che è Ferdinando Pagliarulo, a cui non diciamo grazie.
0: Ferdinando
1: di più.
0: Pagliarulo.
1: Che è in giro, lo vedo che cammina, scappa, ma non so dove è andato.
0: Spiega chi è.
1: Ferdinando è il nostro social media manager, è il nostro
0: manager.
1: È colui che ha curato tutta la parte social del profilo della Prologo. e okay. Non avevo mai visto quei numeri, cioè mi fingevo io da social media manager, poi mi sono resa conto che non era il mio mestiere, diciamo.
0: Sì.
1: Però non ci resta veramente che dirgli grazie, perché ha fatto un lavoro immenso ed è stato uno di quelli che, nonostante non fosse di Verbicaro, ci ha creduto immensamente in Radici in Cammino.
0: Poi alla fine il filo conduttore è proprio questo, è credere in quello che uno vuole fare.
1: Esatto.
0: Adesso dicevamo ci apprestiamo a vivere il concerto,
1: sì,
0: di Papandrea.
1: Io credo che sia quasi arrivato.
0: Cosa succederà? Fine concerto?
1: Allora, dopodiché succederà che faremo l'estrazione della lotteria, degli 8 premi della lotteria di Radici in Cammino. Ricordo, non so se possa servire qua, magari qualcuno che sta aspettando e scende, che ci sono gli ultimi biglietti da vendere. Vediamo il furgoncino della band di Cosimo che è arrivato, per cui
0: ci siamo, fra poco arriverà.
1: È arrivato l'ultimo.
0: Salirà sul palco e ci delizierà con
1: la
0: sua musica.
1: È arrivato il penultimo momento di.
0: È arrivato anche il nostro ospite. Il nostro ospite.
1: Abbiamo un ospite speciale.
0: Sì, stasera è un ospite speciale, ha finito di mangiare il panino e adesso si accomoda e mi farà compagnia.
1: Esatto, esatto.
0: Ok Angela, noi ti congediamo.
2: No, che congedi? Aspetta, dove vai?
1: Ciao.
0: Vedi, Luca, buonasera. Vedi che Angela c'ha da fare.
1: No, guarda che sono 15 minuti che parlo. Ottaviano ha mal di testa.
2: Sono stato a mangiare.
1: Lui è fatto bene.
0: È andato a mangiare, ha suonato.
2: Te l'ha fatto un consuntivo di questa.
0: Ha fatto un
1: sì,
0: remake di
1: un
0: tutto.
1: Un remake generale.
0: Generale di tutto quello che
1: quasi,
0: succede.
1: Quasi tutto.
0: Ci sono praticamente gli stand ancora vivi. C'è il come si chiama? Walter al cocktail.
1: Sì, e Mario.
0: Andare.
1: Precisi, poi le mie ragazze del servizio civile che sono diventate quasi delle strozzine, però
0: sì,
1: credono
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: loro
2: ma,
1: nel.
2: Ma Vincenzo si è fatto
1: Vincenzo, allora io non so se ci sta seguendo, perché adesso forse dopo il ricevimento, in ogni caso se ci sta seguendo, ciao Vincenzo, mi manchi, americano del nostro cuore, scusami se non ti ho più richiamato più da 2 giorni, mi ha chiamato un sacco di volte, però mi chiamava sempre i momenti più inopportuni e non l'ho risposto, però
2: no,
0: è un salutone, adesso lo facciamo insieme,
1: sì?
0: Marco Ciello che ci sta ascoltando sicuramente. Purtroppo ci manca.
1: Ci manca.
0: Come mamma fa?
1: Ci manca.
0: Noi ti salutiamo.
1: Sì, ma devo dire la verità che Marco però.
0: Si è sentita la mancanza.
1: Si è sentita a parte la mancanza, sì.
0: Comunque Angelo, sto vedendo che le persone stanno
1: iniziando ad arrivare, sì, inizia a riempirsi la piazza. Io però devo dire che Marco comunque è stato presente, perché gli abbiamo informato di tutto, gli abbiamo fatto tutte le videochiamate possibili e immaginabili
0: di come montare le
1: cose. No, non parlava, osservava solamente. Ci auguriamo che torni presto.
0: Sì.
1: Per festeggiare tutti insieme Radici in Cammino il suo ritorno a casa.
0: Qua poi si smonta subito stasera?
1: No. Guarda, io questo
2: ci
1: non te lo
2: domani.
1: So dire. No, io penso che durante la notte inizieremo a smontare il tutto. Adesso arriva la parte
0: più difficile e più brutta.
1: Sì, perché adesso sicuramente siamo tutti un po' più rilassati e sereni rispetto all'inizio, quando abbiamo fatto il talk. Io sembrava di non aver mai parlato in pubblico.
2: Precisamente, questa talk,
1: sì.
2: Che cos'è?
1: Talk è
0: un talk. Dicasi talk.
1: Scritto talk.
0: Talk show.
1: Cioè, talk show.
2: È una cosa legale, si può fare.
1: Sì.
0: Salutiamo
1: comunque,
0: anche
1: Pietro.
0: Che si è fatto un mazzo così.
1: Ma almeno viene a salutare, no?
0: Viene a salutare.
1: Ma dai.
2: Quello che ha fatto la talk.
0: Ti stanno. Non scappare, vieni qua. Vieni a salutare.
1: Andatelo a prendere. Se n'è scappato.
0: C'ha paura delle telecamere.
1: Vabbè, non gli piacciono i riflettori. Gli piace stare sempre dietro le quinte. Però.
0: Cioè, è incredibile come si sta riempiendo la piazza.
1: Sì,
0: poi abbiamo
1: perché
0: davanti. Tutte le persone che si stanno
1: avvicinando,
0: accalcando sotto
1: sì,
0: il
1: ma
0: palco.
1: Perché vogliamo ballare, divertirci e adesso
2: questo grande concerto della Formula 3 stasera.
1: Formula 3 c'è stata ieri.
0: Ecco.
1: Volevi dire Stargate anni 90?
2: Stargate anni 90.
1: Sì. No, in realtà no, noi ci sarà Cosimo, finalmente dopo 7 mesi l'abbiamo portato a Verbicaro.
0: Ci è voluto tanto.
1: Sono
0: però
1: voluti 7 mesi.
0: Ma già lo vedo seduto con la sua col suo organetto.
1: Sì, è vero. Quindi dobbiamo abbandonare?
0: Fra poco, no, quando loro ci danno l'ok, noi chiudiamo
1: e ci godiamo il concerto. Poi tu intervisti qualcuno, vai in giro.
0: Vengo tra di voi.
1: Ovviamente lo diciamo che dopo Cosimo verrà da voi, verrà a salutare.
2: Ma stasera qualche talk?
1: No?
0: Mi sa di no stasera.
1: No, niente talk.
0: Perché l'aspettavamo prima.
1: Vabbè, ok.
0: Posso salire pure sul palco e lo voglio intervistare.
1: Sì, poi.
2: Tu l'hai fatta la talk?
0: Sì.
1: È questo. Stiamo iniziando.
0: Complimentoni ancora.
1: Grazie a voi.
0: Che sia il primo di tanti.
1: Una lunga
0: tanti,
1: serie.
0: Tanti. Eventi come questi.
1: Vabbè, comunque adesso per circa 20 giorni ci riposiamo, però io
0: cosa
1: posso
0: avete,
1: venire lo
0: cosa
1: stesso
0: avete deciso di fare voi della Prologo? Voi andate in vacanza?
1: No, non ce ne andiamo in vacanza perché ieri sera con il vicepresidente Giovanni mentre ci stavamo rilassando, mentre stavamo cenando, in realtà abbiamo detto vabbè, allora adesso facciamo finiamo Radici in Cammino, poi c'è Sorsi del Borgo da organizzare, la festa dell'autunno, cioè siamo arrivati a dicembre, le 13 cose, insomma, quindi
0: Poi quest'estate qualche evento,
1: certo,
0: con DJ protagonisti,
1: chiaro,
0: ci saranno,
1: ovvio,
0: sì,
1: Sorsi nel Borgo, vorremmo fare a luglio, agosto e settembre, oppure rifare come l'anno scorso,
0: giugno, luglio, agosto.
1: Insomma,
0: vi dovete decidere,
2: sì. giugno, luglio, agosto.
1: Eh sì, ci rilassiamo un attimo, almeno un paio di giorni.
0: Acquietatevi, come si dice?
2: le cervelle.
1: Sì, sì, sì. Mi fanno segno che
0: sta cominciando.
1: Sta per iniziare.
0: Sì, infatti vediamo lo schermo dietro Cosimo illuminato.
1: Fra un po' si accendono le luci.
0: Si accenderà tutto
1: e inizia lo spettacolo.
0: Inizierà lo spettacolo. Perfetto.
1: Beh, io vi ringrazio. Salutiamo chi è a casa e buon concerto, buon divertimento,
0: buona continuazione a tutti.
1: Ciao
0: Angela,
1: ciao.
0: Luca, buonanotte, buon appetito, ci vediamo fra poco, noi ci risentiamo fra 2-3 minuti, diamo lo spazio al brano che la regia mette, dopodiché ci ritroviamo in prima fila per il concerto.

0: di nuovo collegati in piazza Gesù Maestro per assistere al concerto di Cosimo Papandrea che tra poco inizierà. Vedo Luca molto carico,
1: sì,
0: a pallettoni proprio. Comunque la gente è arrivata.
1: Mi verrebbe da dire az.
0: La gente è arrivata, abbiamo sentito prima le prove di Papandrea. Un po' lungo sto nome, Papandrea. Vediamo se riusciamo.
1: Vabbè, possiamo chiamarlo solo Papa, Cosimo Papa.
0: Le luci si stanno accendendo. Mi sa che è pronto perché ho visto che ha preso in mano il microfono e quindi molto probabilmente dovrebbe cominciare. Noi il concerto non lo vivremo tutto,
1: no, mamma,
0: ne vedremo, certo, una piccola parte insieme, vediamo se possiamo fare qualche intervista in mezzo.
1: Ma che
0: al...
1: dici, si farà una ripresa diretta come ieri?
0: Sì, si farà una, no, questa sera no. Non abbiamo firmato il contratto per riprendere tutto il concerto.
1: Anche perché non abbiamo i diritti. Ieri sera ce l'avevamo.
0: Ce li siamo accaparrati, ma stasera no. Quindi faremo ascoltare una piccola parte, poi tu andrai in giro in mezzo al pubblico ad intervistare qualcuno.
1: Tutti.
0: Dopodiché saluteremo, daremo la buonanotte, anche perché domani è
1: lavorativo, tu mi sai.
0: Domani ci dobbiamo svegliare presto. Quindi sono le ore 9:54 minuti. Ancora il concerto non comincia. Intanto voglio soltanto ricordare che Antonelli ha vinto il Gran Premio.
1: Kimi la Juve, Antonelli, mi dicevano, ha fatto 1-1 col Verona.
0: La Juve ha pareggiato 1-1. Sinner si è...
1: Si può sapere chi ha segnato?
0: Sinner si è aggiudicato un altro torneuccio.
1: Vabbè, si può sapere chi ha segnato?
0: Ha segnato Vlahovic. Ha fatto un pareggio dopo una papera del nostro portiere, portiere della Juve.
1: Fatto una papera.
0: Mm-mm. No, ne ha fatto un'altra
1: inavvertitamente, perché è strano.
0: Quindi la Juventus praticamente ha pareggiato in casa con il Verona, che è già retrocesso, una cosa pazzesca. Ti salutano,
1: Ferdi,
0: ti conoscono tutti,
1: anche
0: da fuori, incredibile, conosciutissimo. Ti ho visto suonare oggi pomeriggio alla presentazione di Biancaluna col tuo basso.
1: Sì.
0: Stavi molto comodo, ho visto, bello sdracato.
1: Sì, sì, ci siamo allaganati sulla fascia vicino alla ringhiera.
0: È stato un bello spettacolo.
1: Te lo sei visto?
0: Il basso è pronto, Luca, sento già le corde che stanno arpeggiando. Salutiamo Gianfranco,
1: grandissimo
0: mitico,
1: tifoso dell'Inter.
0: Interista.
1: È pronto a festeggiare lo scudetto, ma l'ha vinto poi.
0: Stasera se pareggia l'Inter vince lo scudetto matematicamente.
1: Mancano forse 2 minuti. Non puoi controllare con i tuoi potenti.
0: Sì, lo vedo in diretta un attimo, ma mi sa che ha già vinto, anche perché vediamo un attimo in diretta.
1: Veloce,
0: te lo dico, la linea è quella che è. Sta già vincendo 1-0,
1: ecco,
0: quindi
1: qua,
0: scudetto già in cacciaforte. Quindi l'Inter vincerà lo scudetto anche quest'anno. È il numero 20?
1: 20?
0: 21?
1: Che numero è?
0: 21, 21.
1: Di scudetto?
0: 21.
1: 22.
0: No, ha festeggiato la seconda.
1: 21.
0: Quindi ancora ne deve mangiare
1: ancora
0: panette.
1: Devono mangiare parecchie saponette prima di arrivare a 36.
0: Sì, infatti. Noi siamo 36, quasi 40.
1: Come diceva... 36 o 35?
0: 36, come
1: compresi
0: dice.
1: Compresi i due che ci hanno. 34 più 2. 36.
0: 36. Ha vinto? La sfilata? Mi dicono gli interisti che vanno a fare la sfilata.
1: Vieni qua che festeggiamo.
0: Avete il coraggio anche di andare a fare la sfilata stasera. Vergogna. Ah vabbè, c'è lo sfottò con il tifoso interista.
1: Sempre
0: che
1: in
0: ci
1: amicizia.
0: Sta. Sempre in amicizia. sempre con tranquillità. La chitarra l'hanno messa sulla spalla, Luca. Quindi
1: guarda,
0: il concerto
1: dico,
0: sta
1: cosa,
0: per iniziare.
1: Se Radici in cammino durava altri 2 o 3 giorni, arrivavamo al caldo.
0: Dici? Sì. Anche perché domani ho visto che le temperature si alzano di 3 o 4 gradi. Proprio, proprio bello perfetto. Quindi domani sera, quando qui sarà tutto vuoto, hanno smontato
1: farà
0: tutto.
1: Farà calduccio, anche farà se caldo. Qua storicamente, pure in agosto,
0: ci mina
1: ci
0: il vento.
1: Ci voleva sempre.
0: No, ci mina il vento.
1: La doppia maglia.
0: Ci mina. Sì, comunque la piazza si è
1: gremita.
0: Sì, è bella, bella piena. Siamo tutti pronti per ascoltarci questo concerto.
1: Si fanno desiderare.
0: Si fa notte tenente, disse una volta un signore che...
1: Anche perché dopo le temperature dopo una certa ora vanno a picco.
0: Quindi... No, io penso che la temperatura... A quanti gradi siamo? Andate a vedere sul...
1: Una dodicina, penso.
0: Saranno 11-12 gradi. Però non è umido.
1: Guarda sul tuo telefono, eccolo Silvio, dimettiti.
0: Non è umido, stasera è bello secco. Siamo pronti, dai. C'è anche Giuseppe che ci saluta. Giuseppe, se vuoi puoi venire. Vieni
1: due,
0: un attimo. Giuseppe ci teneva a ringraziare e a fare un piccolo saluto. Muoviti che sennò comincia il concerto. Eccolo qua, Giuseppe, detto Giuseppe, il nostro mitico Giuseppe.
1: C'è l'americano e l'americano. Questi cominciano e addio.
0: Vai, vai, vai, vai, vai. Ce la facciamo.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao Giuseppe.
2: Ciao.
1: Non sento nulla. Avvicinati al microfono.
0: Ci senti?
2: È iniziato il concerto, mannaggia. Volevo salutare le radici sparse nel mondo e parto dall'Uruguay, dalla Germania, dalla Toscana, dalla Lombardia, dalla Valle d'Aosta, dalla Sardegna
0: e dalla California.
2: Dalla California io radici non ne ho.
0: Non ne hai?
2: Comunque un grande abbraccio, vi voglio bene.
0: Salutiamo tutti, vi lasciamo con il concerto che sta per iniziare in diretta da Radio Voce Amica. È tutto, buona serata.

Grazie, buonasera a tutti, ben caro, che bellissimo essere qua con voi questa sera. È bello vedervi così numerosi, grazie, grazie tante per la vostra presenza qui.

Grazie, grazie mille.

Grazie, grazie mille. Bene, è arrivato il momento di farvi ascoltare uno dei brani nuovi, brano che abbiamo inserito nel nostro spettacolo. Il brano si intitola Fimmana.

Thank you.

Grazie, grazie, grazie mille. Sì, bella. No, il prossimo brano, volevo dire, che andremo ad eseguire, si intitola Sibella. Ah, sì, veramente. E io su questo brano voglio scendere in mezzo a voi, perché dobbiamo cantarlo insieme, ok? Vediamo come faccio a scendere. Faccio un salto? Da lì? È il microfono che me lo passa. Eh? Non lo so, però devi passare.

0: Grazie.
1: Bella ne viene purtroppo.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

immaginalo qui, col bello e col tormento. Immagina com'è poi una nuova avventura che bussa

0: dibattito.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Radio Voce Amica.
4: La tua radio.

che tacchi avere due talenti, devi restituirne solo 20. Tu prova un po' ad averne 100 e Dio che ti sta al pelo con il conto. E adesso dimmi un po' chi è solo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

stretto la mano. Ci hai visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.